0: era il suono di Alver.
1: Scott. E chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
4: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
5: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
0: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di
1: Nico.
2: Spot. C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Forever Fun, Forever Young.
5: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Nico.
6: Hey boy, I heard you talking that.

0: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
0: Pleasure Night.
1: La notte
0: mixata dai DJ di Peter Pan.
1: Peter Pan.
0: Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: era il suono di Bruce Blaine. Peter
1: Pan. Spot. Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
2: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.

0: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
0: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno. Una notte senza fine. Una notte senza fine. Vedere davanti a una discoteca il ministro che dice alle 3 è chiuso, vaffanculo!

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata la

c'è altra scelta. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni. I told you once.

0: Night. Balla. E c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop. E chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a €1,199. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
13: Come mi immagino il Black Friday?
14: Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14,065. Importo totale dovuto €17,700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Sport.
1: Gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Lasciami stare, sono white girl.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
14: C'è chi sente una voce alla radio.
13: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
16: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
17: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
19: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Vabbè, noi siamo arrivati, eh.
1: Ci siamo.
0: Ci siamo, un parolone. Intanto siamo arrivati da queste parti, ci siamo messi le cuffie. Però io ho bisogno...
1: Di cosa?
0: Del caffè.
1: Del caffè, ma caffè. Solo del caffè, Fede.
0: Caffè, cornetto, caffè corretto, quello che vuoi.
1: Nessuno dei due ha portato la colazione, però.
0: Aia. E vabbè, male. Allora voi svegliatevi con noi, noi ci prendiamo il caffè. 393-73-66-240. Dai che sabato! Happy ending.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Súbeme la radio que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Dame el alcohol que quita.
8: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

0: uno stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
3: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
3: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Forever Fun, Forever Young.

0: Imagine Dragons dal 2017, Believer, bella sta canzone, ma questa qua.
1: E pure Fede, Fede combina, dai.
2: Non era Apollo,
1: c'è resta con Fede. Noi, e di sicuro non si capirà.
0: Allora Fede, Fede, Fede umana.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!

0: fine settimana con Radio Peter Pan.
1: Con la Dall'Ann.
2: E basta, Anne. Buongiorno, sono tornata, sei contento?
1: Tornata. Buongiorno Alicetta,
2: buongiorno
1: Alice Serini. Ma soprattutto
2: bene?
1: Io abbastanza, dai, abbastanza bene. Ieri sono andato a lavorare con la radio, mi sono messo pure a smontare il track, a momenti perdo un dito.
2: Mamma, come siamo professionali. Tutte le sai fare?
1: Tutte me le so fare.
2: Ci siamo già alle 7:09, abbiamo già iniziato. Complimenti.
1: Sabato 10 ottobre ci siamo, Radio Peter Pan, c'è l'Happy Ending parte 1, quello che vi porta fino alle 10, poi arriva Muva insieme alla Charlie che vi accompagnano fino alla pausa pranzo alle 13. Però facciamo una cosa, ci dobbiamo svegliare, dobbiamo capire perché voi stamattina alle 7 ci avete la radio accesa, siete in
2: perché
1: giro.
2: Perché siete svegli?
1: Perché?
2: Tornate a dormire.
1: No, come tornare? Ci perdiamo gli ascolti.
2: Ah, non era così il gioco?
1: No, funziona
2: non
1: così.
2: Era dai che sabato vai a letto.
1: No, non è dai, prova un po', eh.
2: Dai che sabato!
1: Raccontaci il motivo per cui sei sveglio, il motivo che ti ha tirato, trascinato fuori dal letto nonostante questa giornata sia molto brutta.
2: Per me puoi tornare a dormire comunque.
1: Posso?
2: Sì.
1: Godo. Allora dai, voi ce lo raccontate, il numero è sempre lo stesso:
2: 393-7366-240.
1: E noi intanto vi facciamo sentire un nuovo disco
2: molto figo.
0: Attenzione, nuovo disco.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Questo è un disco che puoi dedicare alle signorine a pagamento quando fai quelle cose lì un po' sconcette e dici io non mi innamorerò. Perché? Ma... perché vi dico sta roba? Pronto?
3: Pronto?
2: Andrea, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Ma cosa hai combinato? Dove sei stato questa notte?
3: Questa notte ero precisamente al Welcome in Austria.
2: Sì?
3: Per una serata diversa.
2: Serata diversa, mi piace questa cosa. Senti, siccome c'ho l'ingenua Alice che non sa che cos'è il welcome.
4: E infatti, quando ho ascoltato il messaggio vocale ho detto: ma Fede, ma tu che
2: ti
4: sei
2: ci
4: esperto?
2: Porto, tranquilla. Racconta un po', Andre, che cos'è ad Alice il welcome.
3: Allora, Alice, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: È un locale, una spa dedicata a solo uomini.
4: Ok.
3: Dove c'è la possibilità di rilassarsi al 200% con turco spa.
2: Sì? Sì, e questo è il 100 pubblica. E questo è il 100%, l'altro 100%.
3: L'altro 100% abbiamo tipo una cinquantina di ragazze che tengono noi uomini.
4: Ah, ecco, allora non siamo solo uomini.
2: No, sì, ma le signorine lavorano.
3: No, ma le signorine lavorano.
4: Sì, ho capito, però non è che
2: però,
4: tu hai detto ci rilassiamo, siamo solo uomini.
2: Sì, solo uomini a usufruire dei servizi delle donne.
4: Vabbè, ma quindi non sei ancora andato a letto, insomma?
3: Non ancora, sono tornato dalle mie parti, da... ora ci sono.
2: Senti, una curiosità, poi ti lasciamo che dobbiamo scappare. Un voto alla serata da 1 a 10?
3: 10 e lode.
4: Complimenti.
2: Grazie Andrea, buon rientro.
3: Ciao ragazzi, buon
4: ciao,
3: lavoro.
4: Buonanotte.
2: Ciao. Hai capito?
4: Divertito.
2: E voi amici ieri.
4: No, e voi niente, voi niente.
2: Ieri
4: dai.
2: Sera avete fatto del sesso a pagamento oppure gratis
4: oppure non l'avete fatto.
2: Senti il messaggio.

0: delle conversazioni che ci ha avuto Andrea, che è andata al Welcome ieri sera, che però all'inizio ci aveva avuto problemi e non lo facevano entrare.
1: Ti ho pagato e non mi fanno entrare.
0: Vabbè, stai calmo. Stai calmo. Stai calmo.
2: Ha fatto l'impicci davanti
0: ha
2: al
0: fatto,
2: club.
0: Ha fatto l'impicci davanti al club, però quando poi è arrivato al cospetto della signorina.
2: Che è successo?
0: Senti.
1: Non può entrare.
0: Non può entrare. Entra.
1: Entra.
3: No. Entra.
1: Entra. Entra.
0: Entra. Entra.
1: Non penso proprio.
0: Non penso proprio. Questo è quello che.
2: Esattamente così. Io me l'immagino. No. Meglio non immaginarlo.
0: No. Apri piccola e chiudi subito la parentesi. Ci dissociamo. No,
2: certo,
0: ci dissociamo.
2: Certo, ci dissociamo. Assolutamente sì. Assolutamente.
4: Perché io già lo so. Dalle cinesi andrò.
0: No. Giovannino. No. Giovanni, smettila.
4: Ale. Perché già lo so. Dalle cinesi andrò. Sarà romantico.
2: Ma che
4: cosa? Sei
0: abituato. Ma che sono? Ma è vero, sono abituato.
2: Oh, ti conoscono proprio bene i nostri ascoltatori.
0: Ah, dai, prendiamo un'altra direzione.
2: Ciao Radio Peter Pan, noi siamo svegli e vi ascoltiamo in macchina, direzione Monza. Buona giornata a tutti da Maria e Graziano. A quest'ora di solito siamo ancora nel mondo dei sogni.
0: C'è chi ha sognato ieri sera invece. Allora facciamo una cosa, vi vogliamo svegliare e senti questo disco del 2024 che mina.

0: La mia pessimista.
1: Perché sennò qua andiamo avanti fino a mezzogiorno. Vabbè, finisce la prima mezz'ora, direi abbastanza divertente, sì. Abbastanza carica. Ci diamo un voto 10 all'Ode.
0: No, 10 all'Ode no, sembra eccessivo, dai, fede.
1: Alice, settimana prossima, sai che facciamo? Beh. Partiamo venerdì, andiamo al welcome, poi veniamo diretti in onda.
0: Senza dormire, ma.
2: Il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora ora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
13: E per cosa, ingegnere?
12: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
14: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
15: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
14: Minchiomariano.it.
16: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
18: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
19: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
18: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
20: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
21: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
22: Radio Peter Pan è anche in video.
23: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
22: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
24: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
25: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: facevo l'amore per la prima volta.
1: Ma non è vero,
0: tu
1: davvero?
0: Quanti anni avevi?
1: Io ne avevo, aspetta, 5.
0: Capite la differenza?
1: Che?
0: Cari radioascoltatori,
1: sto per svenire.
0: L'Alice c'ha fame.
1: Troppa fame, ha bisogno di zuccheri.
0: Sì. Però nessuno da queste parti
1: è ancora arrivato
0: a portarci la colazione.
1: Male, malissimo.
0: Questa puntata di Chi l'ha visto, stiamo cercando di capire che fine ha fatto l'ascoltatore fidelizzato.
1: Perché di solito uno dei due, cioè io o Fede, portiamo la colazione senza dircelo però, quindi ogni tanto la portiamo anche entrambi.
0: Sì.
1: Ma oggi nessuno dei due ha fatto il grande gesto.
0: E allora, amici, voi che avete le coordinate giuste, Via delle Mimose, Castelfranco Veneto, mettetela su Google Maps, Radio Peter Pan. Se qualcuno è disperato, anzi, se qualcuno c'ha voglia,
1: siamo noi disperati.
0: Siamo noi disperati. Passate a portarci la colazione, vi prego.
1: Per me il cioccolato, grazie.
0: Anche per me, dai, va bene. 393-7366-240. A voi. No, dai, portateci la colazione, vi prego. Vi prego!

0: quanto pare Alice non è che siamo stati così carini, eh?
1: No, non siamo stati carini, però a volte abbiamo delle necessità.
0: Ma sì, siamo esseri umani. Abbiamo chiesto se qualcuno, qualche ascoltatore, poteva passare da queste parti a portarci la colazione, ma semplicemente perché ci siamo dimenticati di prenderla.
1: Appunto, non perché non vogliamo andare noi a prenderla, ci siamo dimenticati.
0: E a quanto pare ci hanno insultato.
2: Barboni, andatevela a comprare, basta roba scrocco.
0: Oh, mamma mia, c'ha ragione.
1: C'ha ragione. C'ha
0: però
1: ragione.
0: Io dico una cosa, no? Io sono veramente arrabbiato con te.
1: Perché con me?
0: Scusa, chi è la stagista?
1: Ho capito, ma io potrei dire la stessa cosa.
0: Io so, ti sembro uno stagista?
1: Ma io sabato scorso l'ho portata e l'hai portata pure tu, no? Oggi non l'ha portata nessuno dei due e siamo arrabbiati l'uno con l'altro.
0: Io sono arrabbiato con Alice.
1: Aiuto!
0: Vieni qua.
1: Dai che c'hai un braccio, c'hai un muscolo, vedi, devi
3: forte.
1: Stare attento a utilizzarlo.
0: Allora io te lo dico. Farò una chiacchierata col direttore.
1: Dai, solo perché non ti ho portato la colazione.
0: Ti sembra poco?
1: Cioè, no, sì, è poco, dai.
0: È poco?
1: È poco, è pochissimo,
0: tu?
1: Sì.
0: Va bene, amici. È poco?
1: È poco!
0: Lo so, un

0: Holla Back Girl dal 2005 qui su Radio Peter Pan.
1: E buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Col cacchio che vi porto la colazione.
2: Come?
1: Sono degli scrocconi.
2: No. Addirittura.
1: Viva Peter Pan.
0: Amici 3:40, è il momento di sfogarci.
2: Sta sempre bene quello.
3: Fede, mi raccomando, ha detto che hai un braccio. Hai un muscolo, devi stare attento ad usarlo.
2: No, è ironica.
3: Bravo.
0: Stare attento.
2: Allora, chiaramente era uno scherzo, però adesso colgo l'occasione per raccontarvi quello che ha fatto Fede. Non è stata una bella figura, Fede, te lo dico. Allora, stamattina ore 6:50 più o meno, Fede è arrivato in studio,
0: sì.
2: E io ero qua seduto sulla sedia. A un certo punto vedo un volatile aggirarsi per lo studio.
0: Una cimice.
2: Al che io guardo Fede e immagino, no, Fede, certo, farà l'uomo, prenderà un pezzo di carta e toglierà la cimice. E invece, ragazzi, ha ben pensato di dirmi: beh, lì c'è, sali sullo sgabello e prendi la cimice. Beh, sicuramente, Federico.
0: Sei stagista?
2: Sì, ho capito, ma tu sei uomo e prendi la cimice,
0: ho paura degli insetti. Pensa che quando mi è entrata una vespa dentro casa, sono stato chiuso un'ora in camera fino a quando non ho chiamato Rocky, è venuto Rocky, l'ha sistemata, l'ha fatta uscire e poi dopo che ho appurato il fatto che fosse uscita del tutto, allora sono uscito dalla camera.
2: Cioè tu hai svegliato o comunque disturbato il buon Rocky per farti togliere una vespa?
0: Certo.
2: Ma la cosa bella poi, dopo aver preso la cimice, dopo essere stata comunque forte,
0: sì,
2: è stata che lui mi ha guardato e mi ha detto: però guarda che braccio che c'ho. Guarda, imbarazzante, Fede. Cioè,

0: quanto pare la cimice famosa che ha tolto Alice, grazie,
1: prego,
0: c'era già ieri durante lo sfogatoio e né il direttore Marco Pazzo e né il buon Fedro si sono adoperati per toglierla.
1: Vabbè dai, è stata comunque un'esperienza, ho superato me stessa, ce l'ho fatta e quindi sono fiera della mia impresa.
0: Hai capito? Quando prendi in giro me, adesso prendi in giro il direttore che non ha avuto il coraggio di levare la cimice.
1: Ma tu che ne sai, Fede?
0: No, no, fai una battuta sul direttore, dai.
1: No.
0: Scherza sul direttore.
1: Assolutamente no.
0: Insultalo.
1: No.
0: Ah, c'hai paura, eh?
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Peter Pan a manetta.
10: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
9: Peter Pan a manetta.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
1: Le 8 da 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Breaking news.
15: Buona giornata da Federica De Boni. La Casa Bianca sospende le sanzioni contro la Russia fino ad aprile. Nelle ultime ore l'atteso colloquio Trump-Putin. Il presidente USA annuncia l'accordo per il diesel russo agli americani. Il leader del Cremlino conferma a Miami l'incontro delle delegazioni. Varata dalla Camera in via definitiva, il capo dello Stato Mattarella promulga la legge elettorale. Il campo largo si mobilita e prepara i ricorsi da presentare alla Consulta. Vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama. Sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole. Molti danni, ma nessuna vittima per il momento. Tanta la paura con la popolazione scesa in strada. Nel canale le operazioni proseguono normalmente. La Farnesina segue la situazione. Ancora piogge temporali oggi al sud. Allerta meteo arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Gialla invece in altre 8 regioni. Nel territorio campano e calabro molte scuole chiuse. A Marsala si contano i danni della tromba marina. Calcio, torna alla Serie A. Oggi 3 match per la 6ª giornata del campionato. Genoa Fiorentina alle 15, Inter Parma alle 18, Napoli Frosinone alle 20:45. Il mondiale di Formula 1 fa tappa a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. Verstappen guida le qualifiche per la sprint, è il più veloce, secondo Russell, la terzo Leclerc. Queste le breaking news di TG Com 24.
14: Finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
19: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: È tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan, 90.

0: Parte uno di nuovo, buongiorno Alice Serini.
1: Buongiorno Fede.
0: Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Che buona la colazione che ci hanno portato i nostri ascoltatori.
1: Grazie a tutti per il pensiero, per il bene che ci volete.
0: Non vi vogliamo più bene.
1: Non siamo... è arrivata nessuna colazione.
0: Niente.
1: In realtà.
0: Allora, prima ora in realtà abbiamo fatto un po' di dai che è sabato, quindi ci siamo svegliati, abbiamo chiesto a voi i vostri motivi per cui eravate già in piedi, magari chi tornava dalla notte, e abbiamo parlato al telefono con Andrea che tornava da Welcome.
1: Da un come io non mi ricordo, cioè io non sapevo che cosa fosse, ma quindi per chi è all'ascolto e non sa che cos'è, possiamo spiegargli?
0: È nata zocca.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: Ci sono queste spa dove ci sono le zocche.
1: No, non le zocche.
0: Le signorine a pagamento.
1: Vabbè, quindi a proposito di notti divertenti, c'è un posto in cui si possono passare delle cene divertenti. Non si trova in Italia, si trova in Florida, quindi Fede, devi anche pagare un bel po' di soldi per andarci.
0: Però attenzione, non è tutti i giorni, sono solo il primo lunedì del mese.
1: Quindi una volta al mese?
0: Vabbè sì, tutti i giorni prendi e vai lì. Ma fare cosa però? Spieghiamolo.
1: Apre il primo ristorante dove si cena completamente nudi. Gli unici coi vestiti però... sono i camerieri.
0: E io qua vorrei dire, no, vorrei fare veramente un sondaggio alla Rocky veramente rapido. Ci andreste o non ci andreste?
1: No, evitiamo il sondaggio alla Rocky.
0: No, io mi assumo le mie responsabilità. Ci andreste o non ci andreste a fare una cena nudi? Voglio sentire un po' i vostri pareri, no, più che altro.
1: Vuoi sentire il mio, Fede?
0: Me lo dici tra poco, perché prima c'è un nuovo disco
1: molto figo.

0: primo ristorante dove si cena nudi. Gli unici che vanno in giro coi vestiti a quanto pare sono i camerieri.
1: E si chiama Class Soire Steakhouse.
0: Steakhouse. Non fare gesti.
1: No, l'hai fatto tu, ti ho visto.
0: Ai. E praticamente che cosa fanno? Tutti i primi lunedì del mese fanno questa cena dove puoi andare nudo. Abbiamo chiesto un pochino a voi, c'è chi fa le solite battute, il pesce è freschissimo.
1: Effettivamente.
0: Oppure chi dice no, io c'ho rispetto della tavola, rispetto delle persone con cui ceno, neanche a casa noi mangiamo nudi.
2: Nemmeno se stai a mare ti metti a tavola per a pranzare o a cenare, fa caldo senza maglietta.
0: Ma come è possibile?
2: Sempre per rispetto della tavola e per rispetto delle persone.
0: Rispetto della tavola.
2: Figurati se io vado in un ristorante a pranzare e a cenare nudo. Poi che qua stanno svalvolando con la testa tutti quanti, sai? I cazzi miei me li faccio da solo.
0: Ma per carità, ma è un'experience. Però io stavo ragionando su me stesso. Ho detto, Fede, tu faresti mai una cosa del genere? No, perché c'ho il problema che io prendo freddo allo stomaco.
1: Mamma
0: e poi
1: mia.
0: Faccio.
1: Ma Fede, quanti anni hai?
0: Faccio il bignè di San Giuseppe lì.
1: Vabbè, questo non era essenziale. Cioè, potevi evitartelo, almeno questo.
0: Immaginatelo.
1: No, non voglio immaginarlo. Ma Fede, quanti anni hai?
0: 31.
1: Appunto. Io direi che hai ancora un'età giusta per uscire a cena nudo.
0: Ah, stai dicendo che le persone di 40 anni non possono uscire nudi perché sennò si cagano addosso?
1: Questo l'hai detto tu.
0: No, questo l'hai detto tu. 40, 50, pure 60.
1: Sì, pure 60.
0: Brava, ti sei fatta dei nemici, Alice. It takes

0: Sera e benvenuta al mio ristorante.
1: Sì, cosa c'è per cena?
0: Allora, se vuole le posso leggere il menù.
1: Vada, vada.
0: Io le ricordo che essendo in questo ristorante, questa nuova experience, io sono il cameriere, piacere, Federico.
1: Piacere, salve. Quindi tu sei vestito.
0: Io sono vestito e lei è completamente
1: nuda. Io in teoria
0: nuda.
1: No.
0: Allora, signorina,
1: mi dica.
0: Per primo abbiamo le cappellette in brodo.
1: Ah, va bene, partiamo bene.
0: Oppure, se non le va qualcosa in brodo, abbiamo i ditalini.
1: Ci siamo già. Vabbè,
0: ok.
1: Ma poi, conditi con?
0: No, quelli sono in bianco.
1: Ah, ok.
0: Per secondo abbiamo salsiccione e cetrioloni.

0: banane.
1: Né banane.
0: C'è solo frutta, top. Frutta fresca di stagione.
1: Un bel banana bread.
0: Un bel banana bread. Ma perché vi stiamo parlando di questa cosa? Perché a quanto pare in Florida ha aperto il primo ristorante dove si cena nudi, ma c'è Tatiana, si chiamava la nostra ascoltatrice, che
1: ha detto: ma siete tutti sbroccati. Sì, ciao, a cosa serve mangiare nudi? Per me la gente è sbroccata del tutto. Tatiana, intanto salutiamo Tatiana.
0: Ciao Tatiana. Quindi Tatiana non mangerebbe mai nuda. Tatiana, aspetta, ma tu non andresti mai al ristorante a mangiare nuda? Oppure non mangi nuda neanche a casa?
1: Beh, vogliamo entrare a casa sua?
0: E se mangi nuda dentro casa?
1: No. Cosa stai per dire?

0: Siamo bravi a cantare, eh?
1: Molto.
0: Mamma mia. Mamma mia, dice no, Fer, non lo farei mai più perché sennò altro, cioè non, il tuo contratto da stagista viene,
1: dai,
0: viene interrotto. Allora abbiamo parlato in questa mezz'ora di questo ristorante in Florida, o in Florida.
1: Beh, lo puoi dire.
0: Ristorante dove si cena nudi. Abbiamo letto un po' di commenti sui social, no? Tipo quello che dice gli spaghetti alla puttanesca.
1: E poi chi dice che il pesce è freschissimo, effettivamente.
0: Beh.
1: Oppure c'è un commento che è veramente inopportuno, quindi non lo facciamo.
0: Qual è? Fammelo vedere.
1: No,
0: che
1: quello
0: schifo.
1: No. E poi c'è il dessert, lo si offre da sé praticamente. Effettivamente. E il dolce è servito.
0: Vabbè.
1: I signori gradirebbero come dolce un tiramisù alla banana?
0: Dai,
1: no.
0: Sì, col bacio, dai, no, basta.
1: No.
0: Basta, sempre le stesse battute.
1: Oppure il tiramelo su. Vabbè.
0: Basta, è finito.
1: Basta.
0: Ti vedo presa da sta roba.
1: No.
0: Vuoi tirarmi fuori un altro piatto?
1: No, se no posso così.
0: Ok, grazie.

0: comunque chiediamo scusa perché sì, in realtà stiamo delirando, ma c'è solo un motivo e non abbiamo fatto né colazione e né ci abbiamo i soldi per il caffè.
1: I soldi per il caffè adesso li tiro fuori, Fede, non ti preoccupare.
0: Cioè, scusa, un'ora e mezza che siamo qui, adesso ti ricordi che c'hai i soldi per il caffè?
1: Vabbè, non è che le cose belle arrivano subito, devi aspettarle.
0: Alice,
1: c'è odore di lezione di vita nell'aria.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan, what?
3: Cerchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
15: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: la strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: 2003 è Baby Boy qui su Radio Peter Pan, seconda mezz'ora della seconda ora dell'Happy Ending parte 1.
1: E la lezione di vita sta per arrivare.
0: Mamma mia, basta con queste cose delle lezioni di vita, perché sennò ti faccio denunciare questa volta. Però che cosa abbiamo fatto per chi magari fosse passato soltanto ora?
1: Abbiamo parlato di un nuovo ristorante che hanno aperto in Florida in cui si va a mangiare nudi e gli unici vestiti sono i camerieri.
0: Bello.
1: Abbiamo fatto dei commenti su quello che potrebbe essere il menù che è molto fantasioso.
0: Esatto.
1: E tra poco invece tradimenti.
0: Tradimenti, davvero?
1: Arrivano i tradimenti.
0: Mi piace.
1: Consigliati però dall'intelligenza artificiale.
0: Basta con questa intelligenza artificiale, ne state abusando.
1: Ma ormai ci confidiamo noi.
0: Capito? Utilizzatevi per chiedergli com'è il tempo oggi, no? Per dire, ma mio marito, secondo te, mi tradisce o non mi tradisce?

0: Ciao amore mio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sicuramente si sarà alzato adesso. Ascolta, non accendere oggi la radio, perché Peter e Pan sono in sciopero. Oggi non parlano di niente, non c'è nessuno in diretta.
2: Siamo qui.
0: Ciao, io lavoro tutto bene.
3: Sì.
0: Oggi finisco tardi, tranquilla. Ciao, bacione.
1: Ah, hai capito perché ha mandato sto messaggio?
2: Sì, perché avevamo detto che avremmo parlato di tradimenti e lui ha messo le mani avanti.
1: Annaggia,
2: caro Giovannino. Però poi ha scritto: mai, mai tradimenti, sempre fedele alla dea. Bravo.
1: Sì, ma bravo, posso dirlo anch'io che sono fedele e poi tradisco. Vabbè, ma di chi dobbiamo parlare?
2: Dobbiamo parlare di una signora che ha lasciato suo marito, è una signora che abita in Grecia, perché aveva fatto leggere i fondi del caffè a ChatGPT e gli aveva detto che aveva l'amante, il marito.
1: Mi spieghi questa cosa dei fondi del caffè? Perché io veramente non ne so nulla.
2: No, allora in realtà io non credo molto in queste cose, nel senso che sì, sono scaramantica, ma fino a un certo punto. Però a quanto pare ci si fa leggere oltre alle mani, oltre alle carte, anche i fondi del caffè. E molto spesso ultimamente noi, magari anche i giovani, si dice che facciano questa cosa, cioè che ci confidiamo con ChatGPT o comunque con le altre applicazioni di intelligenza artificiale.
1: Sì, però io mi sono perso proprio al discorso del caffè. Cioè io che faccio? Vado al bar, cioè tu, facciamo finta, io e te siamo una coppia, andiamo al bar, tu vuoi controllarmi il fondo del caffè, mi offri il caffè, io lo finisco e tu prendi la tazzina.
2: Sì, vado a casa, l'analizzo e dico: Fede, c'hai un braccio che guarda, è veramente gigante, ma

0: infatti ci abbiamo raccontato di questa storia di questa tizia in Grecia che si è lasciata col marito perché ha fatto leggere i fondi del caffè parlandone con ChatGPT e ha scoperto, secondo l'intelligenza artificiale, che il marito le stesse mettendo le corna.
1: Infatti quando si leggono i fondi del caffè, praticamente, vedete, lo spiego come funziona.
0: Grazie, perché io veramente non ne capisco nulla.
1: Allora, tu prendi una tazzina di caffè, okay, la bevi e lasci un fondino piccolino, lasci due gocce di caffè, ok?
0: Ok.
1: Fin qua ci sei?
0: Fino al caffè sì, però la caffè
1: sei
0: la capisco.
1: Sei sicuro?
0: Sì.
1: Vabbè, allora vado avanti. Poi rovesci la tazzina su un piatto, lasci asciugare il caffè e poi alla fine da questo caffè che si è asciugato, insomma, si vedono delle forme e a quanto pare questa signora aveva visto che sul caffè si era formata una E. E quindi...
0: E lei?
1: La E poteva essere di Elisa, l'amante del marito. Hai capito, Fede?
0: E tutta sta storia, questa l'ha lasciato il marito.
1: Alla fine senza l'ha lasciato, perché il caffè aveva parlato, a quanto pare.
0: Ma che ha parlato?
1: Il caffè ha parlato.
0: Signorina in Grecia, posso dire una cosa? Ha proprio toccato il fondo.
1: No, questa era brutta.
0: Capito, ma povero marito, ma senza prove, no?
1: Ma tu che ne sai se il marito c'aveva davvero l'amante?
0: Ma non mi sembra un tipo che dice le bugie.

0: perché ChatGPT ha detto: leggi il fondo del caffè, e dal fondo a quanto pare lui ci aveva l'amante e lei l'ha lasciato.
1: Qualcuno però non è d'accordo.
2: Buongiorno Radio Peter Pan.
1: Buongiorno.
2: Io credo che quell'uomo che è stato lasciato dalla moglie perché gli ha detto ChatGPT leggendo i fondi del caffè sia un uomo molto fortunato che si è liberato della profonda ignoranza di questa donna.
0: 100 minuti di applausi per il nostro ascoltatore.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Sport. Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
8: Gesù si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 9 da 2 minuti.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: Benvenuti da Ali.
10: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
9: Ma chi?
10: La birra Ichnusa non filtrata a 3 pezzi da 33 cl.
9: A me sembra normale.
10: Ma no, il prezzo 2,69 euro.
11: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte.
12: Ali migliora la vita.
13: Breaking news.
14: Buona giornata da Federica De Boni. Il terremoto di magnitudo 7.6 a Panama, il sisma ha colpito la zona di Pitalosa a Riba, paura tra la gente, molti palazzi gravemente danneggiati, diversi feriti. Non ci sono vittime al momento, segue la situazione la Farnesina, cessa l'allerta tsunami. Il presidente Mattarella promulga la nuova legge elettorale dopo l'approvazione definitiva della Camera e il campo largo prepara i ricorsi alla Consulta, i nodi dalla parità di genere al premio per il Senato. La doppia tromba marina che ha colpito il Trapanese, i danni maggiori a Marsala e a Mazara del Vallo, case distrutte, auto rovesciate, alberi e pali abbattuti, tra gli 11 feriti 2 gravi, oggi allerta arancione su Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Riparte la Serie A di calcio con la sesta giornata di campionato, oggi Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. La Formula 1 con il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole per la gara sprint delle 11 davanti a Russell e Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alobex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alobex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
19: my mind.
3: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
20: Immagino il Black Friday com'è quello di Skoda.
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
23: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: dell'happy ending parte 1 è arrivato purtroppo, lo dico, quel momento lì.
1: È ufficiale, Fede, è arrivato il momento della lezione di vita. Ci siamo.
0: Che devi fare, per favore?
1: Lo sai che alla terza ora dell'happy ending di sabato ti devi subire questa lezione di vita.
0: Sì, da una che ha 19 anni però.
1: Infatti è proprio quello il senso.
0: Vai, prego, signorina.
1: Tantissime persone restano in attesa di un miracolo al posto di esserlo.
0: Me la rileggi?
1: Tante persone restano in attesa di un miracolo al posto di esserlo.
0: Avevi chiuso il libro, eh? Te la sei ricordata.
1: Però ho una mente geniale.
0: Sì. Che vuol dire? Me la spieghi.
1: Allora, vuol dire che tu non devi rimanere in attesa del miracolo, devi diventare tu il miracolo.
0: Ma è un miracolo che non ti do una testata sul naso, per favore. La insultate voi?
1: No, Fede, no, ma è nato prima l'uovo o la gallina?
0: E tua sorella.
2: Attenzione, 9

0: con Take Me Back. Finalmente è successo quella cosa lì. Successo quella cosa.
1: Vabbè. Ti ricordi la lezione di vita?
0: No.
1: Te l'ho appena detta.
0: Io ricordo soltanto una cosa: che stamattina alle 7:30 cercavamo disperatamente qualcuno che ci portasse la colazione.
1: Cioè, era la lezione di vita di oggi. Diceva: non devi andare a cercare il miracolo, devi essere tu il miracolo.
0: E il miracolo si chiama Stefano. Il nostro super ascoltatore, cioè, si è presentato alle 9:15, quindi ci ha fatto morire di fame per un'ora e mezza. Vabbè, però dettagli.
1: Grazie, Fede. Stefano,
0: vieni a fare un saluto, di un ciao. Vai, vai.
2: Ciao ragazzi,
0: grazie per la colazione.
1: Grazie,
0: Stefano.
1: Fede.
0: Ha portato 4 cornetti, 3 per me e 1 per Alice.
1: Salvatore!
0: Bravo Stefano. Però a quanto pare, essendo 4 i cornetti, ne possiamo offrire 2 alla special guest della mattina. Vieni qua, special guest.
1: Gio, dove sei?
3: Ma allora, buongiorno, io mi sono svegliato presto questa mattina perché ho sentito che stavate cercando qualcuno che portasse la colazione. Ho detto: vado in radio non tanto per portargli la colazione,
0: bastardo,
3: ma per scroccare quella che gli porteranno sicuramente.
0: E quindi anche tu hai scroccato la colazione.
3: A voglia! Adesso mi offri anche un caffè, vero?
0: Mettiamo un disco che è meglio. Molto

0: good girl, che è la nostra Alice Zarini, a good girl.
1: Oh, Fede, il primo complimento da quando sono arrivata.
0: Ah, ma non sei la fassina, scusa, sbagliato.
1: Vabbè, allora, ma quanto è buono il cornetto che ci siamo appena mangiati.
0: Sì, in realtà ci abbiamo ancora la bocca un po' impastata.
1: Sì, sì.
0: Mi dispiace per Joe e per la ragazza. Come si chiama la ragazza?
1: Dai, Fede, non farmi fare queste figure.
0: Non me lo ricordo, vabbè, tanto è presa, perché Joe è preso a fare l'Academy, mm-hmm, e di conseguenza dovevano registrare la demo per rubare il posto da Alice Serini.
1: Dai, Fede, no, però, sono appena arrivata.
0: Apposta.
1: Dammi il tempo.
0: L'ultima arrivata è quello che viene subito via. Però al di là di quello abbiamo detto, Joe, mangiate un cornetto, no? Mm-hmm. Dobbiamo parlare al microfono e quindi bisogna essere professionali. Infatti noi che dobbiamo parlare al microfono ci siamo mangiati il cornettone.
1: Siamo stati professionali perché i regali si accettano sempre con grande piacere, non si butta mai via niente.
0: Vero, però gli stagisti, il cornetto prima di entrare in onda, non lo so se è una cosa buona.
1: Vabbè, me l'hai consigliato tu, cioè l'hai chiesto tu, è arrivato e tu mi hai detto dai, lì mangia.
0: Voto al cornetto da 1 a 10.
1: 10.
0: È buono, buonissimo. Certo, Stefano, io lo volevo con la cioccolata, eh.
1: Vabbè, però troppo. Ringraziamo Stefano ancora una volta.
0: Una cosa ho chiesto, Stefano, una cosa. Hai sbagliato, Stefano.

0: puntata, c'ha le vibe giuste, capito? Vibes.
1: Arrivano i regali e tra poco arrivano anche le
2: notizionone.
3: Peter Pan, happy ending. Peter Pan,
4: sport. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioport.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
14: C'è chi sente una voce alla radio.
13: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
15: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
16: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
17: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
18: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
19: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Il tetto tiene ancora.
21: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
22: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02-910-5427.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: canguro. Mamma mia. Calvin Harris, Tini Tempa dal 2013, Drinking from the Bottle, ad aprire l'ultima mezz'ora dell'Happy Ending parte 1, quella in cui facciamo le
1: notizionone. Vada pure.
0: È un po' il recap di quella che è stata questa settimana. Apro io perché la prima Alice non se la sente. In Perù il candidato di sinistra, Hitler Mussolini Simeon Flores, è stato eletto sindaco di Cueropalca. Cioè praticamente Hitler Mussolini, si chiama così, è un candidato di sinistra. L'ho mandata ieri al direttore Marco Baxo, non mi ha risposto. Io ho detto anche Hitler e Mussolini erano di sinistra.
1: Ha preferito non commentare. Il sindaco di un comune francese ha vietato il bucato visibile della strada dicendo: non siamo a Napoli.
0: Allora stai calmo, sindaco, perché cioè è vero che a Napoli c'hanno sta tendenza, ma se uno non c'ha il balcone, non c'ha modo di metterle dentro casa, che fa? Non le stende? Deve comprare l'asciugatrice?
1: No, ma poi ho visto un servizio in cui i napoletani sono stati intervistati su questa cosa e tutti dicevano: ma se non le metto in terrazzo, io dove le devo mettere? Ma poi Napoli c'è un simbolo caratteristico, i panni appesi.
0: Dillo in napoletano.
1: I panni io li appendo sempre fuori dalla finestra perché a me piace, mamma mia, stendere
0: che fastidio
1: fuori.
0: No, non parlare più, non dire più nulla, grazie.
1: Sono stata brava?
0: No, zero.

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: è dentro il magic box delle notizionone. Continua il recap delle notizie che vanno accompagnato durante tutta questa settimana.
1: Un uomo di Singapore non riusciva a ruttare da 52 anni e un'iniezione di Botox gli ha permesso di farlo.
0: Aspetta, no, non ho fatto in tempo a preparare l'audio della Dallan che fa in onda.
1: L'hai fatto tu ora?
0: No, ho fatto finto. Lei ha fatto vero e l'ha sparato, l'ha fatto proprio. Vabbè, dettagli.
1: A Roma un automobilista ha parcheggiato sulle strisce bianche, al ritorno però le ha ritrovate blu e ha ricevuto una multa di 30 euro.
0: Ti posso garantire che è roba che succede. A me non è mai successo, ma c'ho un paio di amici che mi hanno raccontato la stessa storia in diversi anni. Però a quanto pare c'è questa cultura a Roma di fare lo scherzo.
1: Di notte, arriviamo in ma poi cosa si fa? Si paga la multa o no?
0: In teoria dovresti contestarla. 30 euro sei meglio di me, paghi. Perché esatto, se ti metti a contestare poi a Roma ti risponderanno tra 5 anni.
1: Ti togli il pensiero e paghi.
0: Esatto.
1: A Seattle un gruppo di corgi si è sfidato in una gara di velocità.
0: Che cosa sono i corgi?
1: Sono questi cagnolini.
0: Sì.
1: Belli, carini.
0: Belli,
1: sono
0: carini, corgi.
1: Sì, sì. Anzi, no, Fede, corgi GGG. Te la ricordi?
0: Coco corgi.
1: Questa è per i veri.
0: Per i veri che?
1: Per i veri ascoltatori, perché sabato scorso abbiamo fatto una roba simile con i chihuahua, che erano chihuahua wa wa wa.
0: Ma quando parli dei corgi, non ti accorgi
1: no,
0: che la tua battuta è veramente brutta?
1: Beh, la tua invece era bella.
0: Proprio bella.

0: a tutti, anche perché noi tra poco ce ne andiamo. Però con calma, prima vi ricordiamo i nostri appuntamenti.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Venerdì 9 ottobre e sabato 10 ottobre, due giorni con Radio Peter Pan alla Sagra, alla 91esima Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Larione, in provincia di Verona.
0: Non so se ti ricordi, venerdì era ieri.
2: Ah, era ieri?
0: Eh sì, ci sono stati i remix che hanno fatto un Peter Pan hangover da paura. Ho visto dei video, anche un po' privati. Devo dire, secondo me si sono un sacco divertiti e poi c'era tantissima gente. Ma stasera si replica perché c'è il Peter Pan Super Impatto dalle 22 con Marco Bax, Lady Ellen, Roboled Man e direttamente dal Tomorrowland Angemi. Hai capito che festa?
2: Domenica 11 ottobre invece Radio Peter Pan è media partner all'antica fiera di Bresteo a Teolo.
0: Teolo. Sì, provincia di Padova. In realtà, cosa bella, se passate già oggi, hanno chiuso le strade. Ieri sono andato io a fare un sopralluogo insieme a Ricky Ghidoni. Dalle 18 oggi trovate Edo e Marco Poffo. E domani poi c'è Alice Fassina, lunedì c'è Marco Bax e Lady Ellen. Siamo lì presenti con Radio Track a fare un po' di bordello, ci conosciamo, ci beviamo una cosa.
2: Dirette, interviste magari oltre al bordello.
0: Ovvio, Fede. Anche le dirette e le interviste, perché la mattina saremo in diretta dalle 8 su Belle Monella e il pomeriggio dalle 18 su Radio Peter Pan. Tutti gli altri appuntamenti, come sempre, li trovate sul sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.

0: insieme.
1: Era l'ultimo disco dell'Happy Ending parte 1, I Need a Sign, Show Me Love. Grazie Alice.
2: Grazie a te Fede, ma ci sentiamo per tutta la settimana?
1: A quanto pare sì, perché la Fassina è in ferie, quindi mi tocca la Alice Serini, quella un po' più piccola, e quindi vabbè, ci sentiamo lunedì dalle 13.
2: Sì, molto contenta.
1: E vi lasciamo
2: Fede
1: con Muva e Charlie. Ciao a tutti e buona giornata.
2: Ciao.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Non si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: L'ora X da un minuto.
9: Peter Pan O'Clock.
11: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
12: Finite le vacanze.

0: su fitactive.it.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
2: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
5: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: questa è una poesia in musica. E noi siamo pronti per Happy Ending parte 2.
1: Peter Pan, Happy Ending!
2: Happy Ending!
1: Il weekend di Peter Pan è Happy Ending!
3: Happy. Buongiorno, buongiorno!
0: Ma buongiorno, 10.07 nella casa, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me la tua zia d'America Charlie.
3: Eccoci!
0: Che poi anche il nome Charlie, capito? Chiama un po' zia d'America, un po' zia d'America, la zia ricca d'America.
3: No, quello non lo so.
0: Sì, sì, solitamente lo zio d'America è quello ricco.
3: Che
0: quello
3: bello.
0: Quello che inaspettatamente ti lascia e ti lascia una grande somma di denaro.
3: Ah, cioè stiamo già pensando a quella fase.
0: Ma
3: lì.
0: Tu la lascerai a me una grande somma di denaro?
3: Vediamo se ti comporti bene.
0: Ok, ok. Allora, bentrovate in questo appuntamento di Happy Ending parte 2. Iniziamo la giornata facendoci un po' i fattacci vostri.
3: Esatto,
0: ovvero
3: chiedendovi se questo è un sabato happy o non happy, cioè?
0: Cioè, è sabato felice o non è felice e soprattutto vogliamo sapere il perché.
4: Attenzione!

0: ovvero felice, o non è un sabato happy, ovvero non felice.
1: A volte felice. Succede, a volte succede.
0: Chiaramente, chiaramente, statisticamente ti può capitare un sabato un po'.
1: Certo.
0: Capito così, cioè che onomatopeico così. Dobbiamo capire com'è il vostro, il 393-7366-240. Pronto?
2: Ciao fratello Muva.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Ciao Charlie.
1: Ciao.
2: Ma poi com'è andata ieri sera? Te l'hanno lasciata a disposizione la TV?
0: Attenzione, perché cosa è successo?
1: Perché io sto giocando ad un videogioco che mi hanno regalato per farci una recensione, no? Solo che per farlo mi devo prenotare la televisione a casa.
0: Perché a casa dei tuoi?
1: A casa dei miei genitori, no? E quindi ho mandato un messaggio molto formale dicendo: buonasera famiglia, desidererei avere l'utilizzo della televisione per questa sera, mi è possibile?
0: E loro?
1: E alla fine ce l'ho fatta,
0: ce l'hanno fatta, ci hanno sei riuscita a giocare, quindi.
1: Sono riuscita a
0: Quante
1: giocare.
0: Ore?
1: E 2-3 dai, non male, male.
0: Bene. Cioè, non hai dovuto portare le bottiglie per farci la pipì dentro, quelle cose lì un po' extreme.
1: No,
0: nei film molto spesso i giocatori vengono ripresi come degli hikikomori, fondamentalmente.
1: Delle persone che si trascurano.
0: Sì. Ti è mai capitato? Maratona più lunga di gioco?
1: Oddio, penso 6 ore.
0: Beh, dai, insomma, perché
1: poi mi viene tipo la nausea, non ce la faccio.
0: Ok. C'è anche chi, a proposito di lavori che sono lavori e non giocare ai videogiochi. Buongiorno a tutti, con voi anche si lavora il sabato, ma è sempre happy, per cui molto felice anche lui che lavora però in nostra compagnia. Adesso ritorniamo al 2011 con Martin Solveig e Kel con Ready to Go.

0: Sciambolisciante per il signor Elvis Crespo. Giustamente, poveri. No?
1: La vita è dura.
0: Uno dice che vedo, e l'altro c'ha tutti i capelli crespi.
1: Crespo.
0: Bentornati e bentornate. Anzi, in realtà no, perché noi ci siamo assentati per un attimo per ascoltare e leggere i messaggi dei peterpaniani e delle peterpaniane al 393-7366-240. A che cosa dovevano rispondere? Sabato happy o non happy? Prego.
2: Ciao Muva, ciao.
0: Ciao.
2: Questo sabato è iniziato happy e secondo me finirà happy.
0: Sì.
2: Perché sto andando a prelevare la mia migliore amica e la porto alle terme.
0: Oh,
2: andiamo là, Balo. Bacione. Ciao.
0: Ciao, buona giornata.
1: Capito?
0: Di relax.
1: Weekend terme.
0: Allora, tu, te piace andare alle terme, giusto?
1: Sì, non sono una molto da terme appena ho un momento libero, a me piace tenermi impegnata.
0: Quindi
1: piuttosto magari una passeggiata in montagna, nei boschi.
0: Quindi non un relax termale.
1: Proprio quando è necessario.
0: Ok, proprio quando mi obbligano, quando
1: sì.
0: Come lei praticamente dovresti
1: sì.
0: Avere un'amica come lei,
1: esatto,
0: che ti viene a prelevare e ti
1: sì.
0: Dice no, questo è oggi sabato terme.
1: Io sono l'amica che viene portata a
0: prelevata. Poi
3: Umbria, io sono Paolo, provincia di Pordenone. Sai,
0: ciao.
3: Quello che vi ho fatto parlare del Molise, grazie a voi.
0: Sì.
3: Insomma, abbiamo parlato un po' del Molise. Niente, mio sabato happy comunque, perché anche se devo fare un po' di cose in giro qua e là, poi devo fare un po' di servizi casalinghi, ma comunque va benissimo così.
0: Sì.
3: Ragazzi, vi ascolto sempre volentieri, mi fate sempre divertire e siete grandissimi tutti e due. Ciao belli, buon weekend.
0: Ciao, buon weekend anche a te e buon weekend casalinguo. I can-

0: te lo dico sussurrando. Oh papà, oh papà.
1: Pacco, buongiorno Magomar, buongiorno cara bella vecchia Faica, buon sabato,
2: buongiorno.
1: Finalmente soleggiato, oh, è passato un brutto tempo però, sì. Mago, ti posso dire una cosa,
0: certo.
1: Mago, posso dire,
0: sì,
1: quello che ti ha preceduto, ho augurato buon fine settimana, ci, sì, vediamo lunedì, lo sai Mago, mi sono toccato le parti basse,
0: no,
1: perché quello là, non mi fido di quello là, poi conduce anche il pomeriggio, ha condotto ieri insieme a quell'altro là, che casinista, non si capisce quando parlo, cadono in bicicletta, loro due assieme, fanno una confusione da matti, meglio Mago Omar e la signorina Charlie,
2: capito?
0: Che lui e Rocky, il festaiolo, hanno sta cosa che si toccano mentre parlano, mentre
2: e
0: sono
2: nell'intervento, c'ha le sue preferenze,
0: capito? Ma poi si sente in onda, si sente, perché mi fanno un po' di casino,
2: fa parte della magia,
0: certo, fa parte, certo, certo, fa parte della magia. Poi sentiamo,
3: ciao Omar, bentornato.
0: Ciao.
3: Mi sento per la prima volta questa settimana perché al lavoro non posso usare le cuffiette o,
0: sì,
3: ascoltare la radio. Dunque, bentornato. Devo dirti una cosa, settimana scorsa la Charlie ha fatto un puntatone, veramente. Sei stato un ottimo maestro, se l'è cavata da Dio.
0: Oh,
3: complimenti a tutti e
0: bene,
3: due.
0: Bene, bene. Di che cosa hai parlato la settimana scorsa? Proprio in due secondi.
2: Abbiamo parlato di feste, non tanto di temi, non tanto da festeggiare, tipo, non so, la festa del divorzio.
0: Ah, ok, feste inusuali.
2: Feste
0: quindi
2: inusuali.
0: Ok. Poi c'è anche chi dice: buongiorno ragazzi, potete fare gli auguri a Rossella che stasera festeggeremo i suoi 50 anni?
2: Auguri,
0: grazie. Auguri, Rossella. This is

0: finta con la V, attenzione, oh, yeah. No, non con la F. A fra poco.
1: In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119€ al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514€. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734€. Importo totale dovuto 21.076€. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1.199€. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
1: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
2: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
8: HIT Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi HIT Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su HIT.si.
9: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Tu non la saluti, Elettra Lamorgese?
1: E come no, mia carissima amica, un saluto, Elettra.
2: Brava, brava. Allora, bentornati e bentornate all'interno di Happy Ending parte 2. Noi ci piace un po' entrare all'interno delle vostre vite con la domanda che apparentemente è molto banale, ovvero sabato happy o non happy.
1: Esatto, sembra banale, ma ci dice tutto, ci racconta.
2: Ma questo sondaggio ci permette poi di carpire delle cose dai vostri messaggi. Per esempio, buongiorno ragazzi, sabato happy perché oggi pomeriggio andiamo a vedere, si spera, la casa nuova. Buona giornata, Peter Pagnani.
1: Che bello, che emozione.
2: Eh
1: no?
2: Sì, che rottura di maroni anche cercare una nuova casa in questo periodo qui.
1: In questa economia.
2: Con questa crisi del mattone, capito? Una volta si faceva il ballo del mattone, adesso la crisi del mattone.
1: I tempi cambiano.
2: Weekend invece mega happy per lei. Beh, intanto buona fortuna per
1: auguri,
2: la casa. Assolutamente,
1: auguri.
2: Assolutamente. Male che vada, dal lunedì al venerdì muva nella casa, nel caso.
1: Esatto, la porta è aperta,
2: Esatto. Venerdì mega happy, destinazione Montichiari, fiera dell'emergenza a Brescia.
1: Bella, allora,
2: fiera dell'emergenza.
1: Cosa fanno secondo te? Cioè tipo si trovano tutti in una stanza
2: e vanno in panico tutti assieme
1: e urla
2: emergenza.
1: Oppure un mega test di maniglie antipanico.
2: Potrebbe
1: tutti
2: essere.
1: Tutti quanti, uno, due, tre.
2: Potrebbe Bello. Essere. Allora, andiamo a ricercare cortesemente questa fiera dell'emergenza.
1: Ok.
2: Ma c'è qualche special guest, qualche cosa particolare in questa fiera dell'emergenza?
1: Capiamo.

spiaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento.

zostaneš, ak nestroňu starter pán. Prigionieri, dacka, bám fungiť, idaká trác. Faceva un compiti, sono per cavarcela. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: c'è la fiera. Oggi c'è la fiera,
1: ah, okay, la fiera.
0: Dell'emergenza, sì. E noi ci domandavamo un po' che cosa fosse questa
1: cosa
0: fiera.
1: Fanno?
0: Questa fiera,
1: no?
0: Dell'emergenza. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, scusate la voce, ma ho fatto festa fino alle 3 questa mattina con Radio Peter Pan a San Giovanni. Adesso
0: bravo,
2: così mi trovo.
0: Bravo.
2: È la festa, non è una festa, scusa, è una fiera del REAS, è dell'emergenza,
0: sì.
2: Dove c'è dall'allestimento dei mezzi di soccorso al vestiario e a tutto quello, tutto il mondo che circonda i servizi.
0: Certo.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie, grazie. In molti in realtà ce l'avete spiegato nella nostra chat.
1: Certo.
0: Ma lui è stato bello primo perché portava proprio
1: l'emozione della sera prima.
0: Esattamente.
1: Tutto questo, ragazzi.
0: Esattamente. Lui andava alla fiera dell'emergenza proprio per dire emergenza, ragazzi, non ce la faccio più dopo l'hangover di Radio Peter Pan.
1: Esatto.
0: Ma seconda cosa, perché è stato molto succinto anche.
1: Sì.
0: Poi ci hanno detto che comunque ci sono tutte le forze dell'ordine presenti.
1: Sì, c'è appunto i vigili del fuoco, ti fanno fare il giro in elicottero.
0: Esatto, esatto. Ci dicono che è un minuto d'elicottero da provare.
1: Un'esperienza, esatto.
0: Questo praticamente, questa forza dell'ordine super dotata che è su col suo.
1: Esatto. No,
0: non è così.
1: Vabbè, vediamo se ci sono documenti.
0: Pensavo.

0: happy, e c'è lei che ci scrive dicendo: ciao, sono Melissa, oggi è un sabato happy perché ho una partita di pallavolo.
1: Bello.
0: Allora, io devo dire che quando ero ragazzino avevo per esempio la partita di basket, un po' soffrivo, un po' godevo, a parte che non ero insomma il Michael Jordan della situazione.
1: Ok,
0: okay? Per cui già insomma
1: parti con...
0: già parti che dici: ah, quale lato della panchina mi prendo oggi, destro, sinistro, eccomi, centrale, cioè diciamo che questa era la scelta principale,
1: panchinaro agonista,
0: panchinaro titolare. E poi c'era anche appunto il fatto di della gara, di mettersi in competizione, c'era un po' l'ansietta. C'è anche chi scrive per quanto riguarda la fiera di cui parlavamo poco fa: sì, ciao ragazzi, a proposito della fiera dell'emergenza, io mi occupo della formazione degli addetti antincendio ed emergenza nelle aziende. Se avete bisogno di un corso, vengo io volentieri in cambio di qualche seratona happy con voi.
1: Ma sai che io quel corso non l'ho ancora fatto?
0: Beh, ma guarda che io antincendio e primo soccorso li ho fatti.
1: Dai, allora se succede qualcosa siamo nelle tue mani.
0: Assolutamente, in una botte di ferro.

0: pochissimo con Happy Ending parte 2.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì ed il 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
4: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
5: Lo conosco, è sediarreda.com.
4: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.

0: Radio Beat Repair.
1: Gino se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 11 in punto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
4: Benvenuti da Ali.
5: Ma guarda, non sono mai state così basse.
6: Ma cosa?
5: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
6: A me sembrano normali.
5: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
7: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
2: Peter Pan, meteo.
8: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana tutto sommato discreto nelle regioni settentrionali. Sì, qualche nuvola di passaggio si farà vedere, ma senza grandi conseguenze. Non prevediamo precipitazioni significative, magari qualche piovasca a ridosso dell'arco alpino, nulla di più, e non mancheranno anche delle belle schiarite. Come temperature e valori più in linea con le medie del periodo, quindi valori un po' autunnali ma non particolarmente bassi, minime tra 12 e 15 gradi nelle principali località, massime che comunque superano anche in maniera decisa i 20 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: È tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iperma.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan, 90.

0: zia d'America Charlie oggi, tua zia d'America Charlie. Attenzione, perché siamo incappati in questa fiera,
1: la fiera dell'emergenza,
0: che comunque ha un nome che già ti impanica un po', la fiera dell'emergenza. Potevano chiamarla la fiera della sicurezza. Magari esiste già.
1: Però sarebbe un po' più rassicurante.
0: Cioè, fiera dell'emergenza mi fa venire già un microattacco di panico. Comunque sia, c'è lui che ha una proposta, senti.
2: Ciao Muva, ciao Charlie.
1: Ciao.
2: Comunque la fiera del soccorso potevano mettere delle situazioni da risolvere.
0: Sì.
2: Cioè, tipo il signore con le palle incastrate nella cerniera.
0: Sì.
2: O il gatto sopra l'albero.
0: Certo.
2: La nonna con la seggiolina a rotelle incastrata nel marciapiede.
0: Bravo, già, esatto.
2: Il nonno che non trova la dentiera, tutte cose così.
0: Sì.
2: Così almeno.
1: Cose reali.
2: Rianimavi la festa.
0: Sì.
2: Comunque buona giornata, è un sabato super happy.
0: Grazie, grazie. A voi è mai capitato di soccorrere qualcuno in qualche occasione un po' tragicomica?
1: Ok,
0: anche?
1: Quindi non roba veramente grave.
0: No, non vogliamo, per favore, feriti gravi e morti.
1: No, no, roba.
0: Cioè, una situazione tragicomica in cui o hai soccorso qualcuno oppure ti è capitato di essere soccorso.
1: Tipo la nonnina vicina di casa che ti chiama impanicata perché non riesce ad aprire il barattolo di conserva.
0: Oppure ti si sono mai incastrati i maroni nella cerniera, tipo cose così.
3: Attenzione,

0: stavamo cercando di capire se anche a voi è capitato qualche situazione d'emergenza, cioè di essere soccorritori oppure soccorsi, a seconda dell'aneddoto.
1: Della situazione, ma situazioni tragicomiche.
0: Tragicomiche,
1: quelle che
0: sì, dai.
1: Ma come?
0: Appunto, dai, non vogliamo
1: ridere.
0: Andare in cerca di tragedie questa mattina. Sentiamo.
2: Ciao, Muva.
0: Ciao.
2: Allora, nelle situazioni tragicomiche, settimana scorsa sono andata in trattoria con mio fidanzato e c'erano queste tre belle signore, tipo sui 65-68, mettiamo,
0: sì.
2: Si bevevano il loro vinello, chiacchieravano, ma ad un certo punto è arrivata la bottiglia dell'acqua e le vedevo che nessuna delle tre riusciva ad aprire la
0: in difficoltà.
2: Allora io con prontezza ho detto sì. A mio amoroso, vai e apri la bottiglia. Lui ovviamente non ha neanche capito cosa stava succedendo
1: al buio,
2: e loro invece felicissime l'hanno ringraziato e hanno iniziato a dire quanto fosse bravo, bello e gentile. Lui si è preso tutti i meriti, che non ha invece capito assolutamente un cazzo di quello che è successo.
0: Cioè, tu pensi,
2: ciao. Sabato super happy, stasera vado a vedere Gia.
0: Che bello. Fra l'altro lui si è presentato al tavolo di queste anziane signore dicendo: signore, sono qui per stapparvela. E quindi si è creato un po' un momento di misunderstanding. A proposito invece di emergenze,
1: sì.
0: C'è il protagonista del boombox truck che non riesce più a trovare la sua faccia.
1: No.
0: Lo aiutiamo?
1: Dove l'ha messa?
0: Songer con Find My Face.

had enough of the bullshit. It's fun or it's fucked off.

0: questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Track. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Stiamo cercando di raccogliere storie in cui sei stato soccorso o soccorritore. Storie tragicomiche. Secondo me lui è un prossimo soccorso. Senti.
2: Uva! Eccolo. Uva! Sabato molto happy! Sto andando là per il suo Milano a spinare!
0: Vai!
2: A spinare!
0: Vai
2: che lemo!
0: Molto bene, molto bene. Avremo notizie di lui prossimamente,
3: chi
0: secondo
3: lo sa?
0: Me.

0: amore, ma anche nelle tue disavventure da soccorritore o soccorritrice o da soccorso o da soccorso.
1: Esatto.
0: Cioè quei piccoli incidenti
1: della

0: per tutto periodo Covid. Eroi. Guarda. Adesso non se li incula nessuno.
1: Ma
0: scusate il francese. Scusate il francese, io mi sentirei preso in giro come categoria proprio dallo Stato.
1: Avendo passato anche una settimana in ospedale da poco, condivido che sono andrebbero valorizzati molto di più come lavoratori.
0: Appunto, per cui infermieri, infermiere, accorrete a noi. Allora, prima storia, molto breve, che ci racconta, dice tipo quando abbiamo buttato giù la porta di casa ed il paziente non rispondeva perché dormiva.
1: Capito.
0: Effettivamente, però, cioè, da tutte e due le parti c'è un po' di ragione, perché se l'altro dormiva non ti sente.
1: Vabbè, ma se io ho chiamato il SUEM, scusami, vuol dire che c'è un problema, no? E uno dice, ma scusa, oddio, non risponde, starà malissimo. E poi dice, ce ne racconta un'altra e dice, la signora che ci ha tirato una secchiata d'acqua dal secondo piano perché l'abbiamo disturbata di notte.
0: Vabbè, scusa.
1: Vabbè, ho capito, ma c'è l'ambulanza, ma vuol dire che qualcuno sta
0: potete
1: male.
0: Potete mettere le sirene in silenzioso, per cortesia?
1: Ecco.
0: Nino. Così. Oppure a modi di
1: la
0: buonanotte.
1: La sirena SMR.
0: Esatto. Esattamente. Se avete altre storie del genere, 393 73 66 240.

0: fra poco con Happy Ending parte 2.
1: E Body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
10: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi. AEO, il meglio vicino a te.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
16: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Hit Universe of Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
18: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
19: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
20: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
21: Casatella Trevigiana DOP. Il
13: il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Forever Fun, Forever Young.

0: Ivan. Allora, chiaramente si sta a cercare. Bentornati e bentornate. Tuo fratello Muva, la tua zia d'America Charlie a sì. fianco a me. Allora, da dove vieni? Dal Massachusetts? Dall'Alabama? Da dove? Dal New Mexico?
1: Ma che
0: sono,
1: gusti?
0: Sono le sedi delle nostre università sessuali.
1: Bello.
0: Che ci portiamo avanti da anni. Adesso non le calcoliamo più molto, però sono sempre attive, sempre attive.
1: Confermo.
0: Allora, prima di tutto, sabato happy, sabato non happy. Se succede qualcosa di croccante all'interno dei vostri sabati, noi lo dobbiamo sapere.
1: Per
0: proprio
1: forza.
0: Per contratto. E poi stavamo cercando delle situazioni in cui voi siete stati soccorritori o soccorritrici, oppure soccorsi o soccorse in situazioni un po' tragicomiche. C'è lui che dice: stavo lavorando in garage, portone aperto, arriva un signore con un colorito in faccia tendente al bianco siderale e mi fa tutto preoccupato. C'è un signore seduto in macchina con la macchina accesa, capo chino, occhi chiusi ed il portone del garage aperto.
1: Oddio.
0: Lui dice: premetto, il mio vicino di casa, il protagonista di questa storia, è un uomo di una certa età.
1: E quindi no, ti preoccupi.
0: Parto col cuore in gola, mi avvicino alla macchina aspettandomi il peggio, busso, apro la portiera, lo chiamo e lui candidamente si sveglia, mi guarda e fa: stavo solo mettendo la macchina in garage e mi sono addormentato.
1: Hai capito? Lui si è preso una pausa, ha fatto un pisolino.
0: Comunque, cioè, devo dire che a volte questa narcolessia un po' che ti fa prendere sonno nei momenti più impensabili,
1: sì.
0: molte volte è comica. Cioè,
1: sì.
0: molte volte è comica. Cioè, nonno, sei in bagno da 3 ore ed è lì

0: salame in pan, salame in pan. Allora, stavamo cercando delle storie al 393-7366-240 in cui voi siete stati soccorritori o soccorsi.
1: E qui, ne abbiamo una.
0: Qui, allora, l'ascolteremo leggermente velocizzata perché il messaggio è lungo. Però vale la pena perché qui soccorso e soccorritore
1: si
0: incontrano più di una volta. Sentiamo.
2: Situazioni particolari dove siamo stati soccorsi. A me è successa questa. Ero un bel po' più giovane, intorno ai 19 anni.
0: Sì.
2: E stavo facendo, chiamiamola, sì, una camporella. Però questa camporella non era con la mia ragazza, era con un'altra. Vabbè, facciamo questa camporella. Il fatto è che quando era di ripartire con la macchina, ricordo, all'epoca avevo una 1000 Fire verde, cioè quelle macchine lì, cioè quelle indistruttibili. Restiamo impaltanati, non ci muoviamo più. Al che conoscevo un vicino, sì, chiedo se mi dà una mano con il trattore a tirarmi fuori molto gentilmente.
0: Ma scusa, abbiamo scritto una canzone noi su questa cosa.
1: Uno con a uno.
0: È un tipo con a tipo, è la storia di Herman Medrano, è la strofa di Herman Medrano questa
1: lui,
0: qua. Comunque, vabbè, continuiamo.
2: Bene, la cosa sembrava conclusa nel migliore dei modi, se non che succede che più o meno una settimana dopo vado a mangiare un gelato con la mia ragazza, quella quindi l'altra. Sì. In gelateria trovo questo signore dentro.
0: Aia.
2: Che mi guarda con gli occhi sbarrati e io dico, ma cavoli, dov'è che l'ho visto ultimamente? Mi ricordo che l'ho visto ultimamente.
1: Dove?
2: Anche ho un flash e mi rendo conto che lui mi guardava con gli occhi sbarrati perché anche lui mi aveva visto ultimamente, ma con un'altra ragazza in una campoella.
0: Capito.
2: Quando ho realizzato la cosa, l'ho guardato con due occhi come per dire, vecchio ti prego, non dire niente, stai zitto, va bene, cioè, così.
1: Vecchio questo, ti prego.
0: Questo eroe per due volte.
1: Per due motivi diversi.
0: Capito.

0: qui su Radio Peter Pan. Allora, dai, ultimo messaggio randomico, ultimo, per quanto riguarda il fatto di essere soccorsi o soccorritori. Vai. Sentiamo.
1: Io ho un bruttissimo rapporto con gli spaghetti. Stavo per soffocare con uno, con una carbonara.
0: Sì.
1: E stavo diventando tutto nero, soffocando. Mia figlia che agitava il papà: mamma, sta soffocando, muoviti, fai qualcosa. Lui, con tutta calma, si alza, mi insacchetta e me lo fa uscire, tipo visitor.
2: Ma in che senso?
0: Come, scusi?
2: In sacchetta.
0: Cioè, deve essere quella manovra in cui ti prendono. Adesso ti fa brutto. Fa brutto
2: da dire, da
0: ti prendono da dietro.
2: Ah.
0: Ti prendono
2: da dietro.
0: Spinga e poi. E tu butti fuori, capito? Hai sentito come ho spiegato onomatopeicamente tutta la cosa?
2: Si vede che sei un professionista.
0: Adesso onomatopeicamente cercherò di introdurti la prossima canzone.
2: Vai, chiuda gli occhi.
0: Così, questa è l'onomatopea di I don't mind. Cioè, I don't mind, tu mi insegni che significa?
2: Non mi interessa.
0: Capito, per cui è un po' un finto interesse, un finto.

0: Ezra Nurai con I Don't Mind. A fra poco.
1: Il tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
8: Lo conosco! È sediarreda.com.
7: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
9: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Low Latino.
11: Non ho bisogno dei tuoi baci quando ascolto il Flow Latino.
12: Ogni sabato alle ore 17.
13: Cada sabato alle 5.
12: C'è il Flow Latino del Miami.
13: Il Flow Latino del Miami.
12: Su Peter Pan, baby!
10: El Miami. Flow Latino.
14: Radio Peter Pan. Non si batte. È troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Mezzogiorno in punto.
15: Peter Pan O'Clock.
17: Breaking news.
18: Buona giornata da Federica De Boni. Il maltempo sferza il centro-sud a Lipari Arcipelago, delle isole Olie, decine di abitazioni allagate, esondati due torrenti, fango in strada, forti nubifragi in Calabria, nel Reggino, situazione critica anche nel litorale a sud di Roma, chiesto lo stato di calamità. Giusto governare fino ad autunno del 2027, lo ripete oggi il ministro Salvini, escludendo un election day unico per comunali e politiche. Prima si va a votare meglio è, dichiara invece la segretaria del PD Line, promulgata dal capo dello Stato Mattarella, la nuova legge elettorale. Disastro azzurro all'ATP 1000 di Shanghai, eliminato anche Matteo Arnaldi, battuto da Taylor Fritz ai 32esimi di finale. Il tennista di Imperia ha ceduto in due set per 7-5 6-4 dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Finestra è una finestra.
20: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
19: Vedo.
20: La maniglia centrale è davvero elegante.
19: Sì, bella.
20: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
22: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
0: Dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
17: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
23: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
17: Così vicino.
23: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
17: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
24: Fan, forever fan, forever young. Peter Pan 90.

0: quanti ricordi. Allora, abbiamo lasciato, siamo andati in pubblicità un po' con delle onomatopee, che praticamente sono quei suoni, cioè quelle suoni, parole che riproducono i suoni delle cose. E lui dice:
1: beh, onomatopeicamente parlando, è venuto in mente.
0: Mamma mia.
1: Ciao. Io avevo una fidanzata che si chiamava di nome Soccorsa.
0: Perché stavamo cercando appunto storie di soccorritori o soccorritrici, oppure soccorsi e soccorse. E lui, visto che ha aperto questa parentesi, ha aperto più parentesi. Prima nomi particolari, ovvero Soccorsa. La madre deve essere stata romana, probabilmente.
2: Certo.
0: Quindi ha detto: come mai, signora, tutta di fretta? Soccorsa.
2: Però,
0: probabilmente. Poi, seconda cosa, ricorda una canzone che è The Lawyer con I Wanna che era questa. Senti. Incredibile. Ma che spettacolo.
2: Mamma mia,
0: che spettacolo, raga. Questa non me la ricordavo, Questa non me la, abbiamo dovuto un po' diggare, come si suol dire.
2: Va bene. Fuori.
0: Insomma, abbiamo ricordato, ricordati di sto parla molto bene. E poi c'è anche, per quanto riguarda aneddoti vari, avete parlato della manovra di Emlich, ne abbiamo pescato uno a caso, mi è venuto in mente quando lavoravo in casa di riposo, una signora si stava soffocando con la colazione del mattino, faccio la manovra, parte cibo premasticato, dentiera, latte, tutto quanto
2: tutto
0: di fronte
2: fuori
0: a lei, e poi lei torna a mangiare come se niente fosse. Non vi dico la faccia del signore seduto di fronte.
2: No!
0: Non male.
3: Attenzione! No!

0: riportami indietro. Noi non riusciamo ad andare avanti con gli argomenti perché continuano ad arrivare messaggi al 393 7366 240 riguardanti
1: situazioni
0: in cui si è soccorsi, situazioni tragicomiche
1: di tutto e di più
0: nell'ambito soccorso, diciamo.
1: Sì.
0: E c'è chi dice: un mio conoscente era a cena con la famiglia e al tavolo vicino un signore ha iniziato a tossire mentre mangiava il suo pasto. Questo mio conoscente, stupito che nessuno nel locale facesse qualcosa per aiutarlo, si alza e va subito da lui, inizia a fare la manovra di Heimlich, quindi prendendolo un po', cioè questo continua a tossire e allora a un certo punto questo si avvicina, no? Questo povero si ferma dal tossire, quando ce la fa viene liberato, cioè si libera, si gira verso il mio conoscente e dice: ma è asma!
1: Vabbè, uno non può neanche fare una cosa gentile per una volta, che invece no, è asma.
0: Ma scusa.
1: Ma poi... da fuori uno come fa a saperlo?
0: Perché poi vuoi salvarlo e magari gli aggravi la situazione, anche perché poi quando tu fai i corsi di primo soccorso, eccetera, eccetera, sì? Ci sono.

0: sabato andiamo a ripescare un po' delle canzoni suonate in settimana.
1: Certo.
0: E giustamente questa appunto è stata ripresa da LL Cool J featuring Ameri con Paradise. Mm-hmm. Lo dicevo anche ieri, all'interno di questa canzone c'era LL Cool J che rispondeva al coretto femminile dicendo Paradise is very nice, capito? Il paradiso è molto bello, grazie LL Cool J. No, stare, cioè uno dei primi rapper della storia comunque lui, per cui super respect, super respect. Anche perché hai mai visto LL Cool J? Tu?
1: No, non
0: mi googoli, mi googoli cortesemente quanti anni ha LL Cool J, detto anche Ladies Love Cool J. LL Cool J età, allora tutti a 58 anni.
1: E dove li ha messi?
0: 58 anni, sembra veramente un bronzo di Riace il signore.
1: Guarda, sembra che abbia 30 anni. Pazzesco, appunto, la metà.
0: Appunto, LL Cool J che comunque è stato uno dei precursori, no, del rap in radio, soprattutto 1968.
1: Però
0: il ragazzo, hai il capito. Ragazzo. A proposito di muovere la casa,
1: sì?
0: E a proposito di una cosa che tu mi hai mandato in chat, perché tu mi hai mandato su WhatsApp adesso un mixtape da ascoltare,
1: sì?
0: No? Cioè che è la colonna sonora di un videogioco, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Che si chiama?
1: Control Resonance.
0: Ah, Control Resonance.
1: Esatto.
0: E hanno creato fondamentalmente il mixtape, quindi il CD.
1: Sì,
0: diciamo,
1: di un personaggio che fa la sua playlist.
0: Sì.
1: E hanno messo ovviamente questa playlist all'interno di Spotify, no?
0: Ok.
1: Ed è molto bello perché ha tanti generi diversi, ogni canzone racconta qualcosa di diverso e in un periodo in cui io sento tante canzoni, soprattutto in ambito video ludico, fatte un po' tanto per fare il compitino, che funzionano, però non aggiungono niente, sono un po' in sapore.
0: Beh, questo è quindi interessante,
1: sì,
0: interessante
1: bello.
0: Come. Volevo darvi una notizia, c'è stato chi la settimana scorsa mi ha detto, ma per il martedì di Essentials non si potrebbe fare una puntata con le canzoni iconiche dei videogiochi? Ci stiamo pensando.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
11: C'è chi sente una voce alla radio.
10: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
13: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
14: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
15: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: gimmi così fa così la canzone.
1: Onomatopeicamente
0: esatto, anche lei ha usato le onomatopee per depistarci all'interno di questo testo molto complesso. Allora, siamo arrivati all'ultima mezz'ora scarsa di Happy Ending parte 2. Cara Charlie, bisogna prima di tutto salutare i nostri colleghi che hanno fatto il pienone ieri sera con il Peter Pan Hangover alla sagra delle castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione Verona, anzi la sagra delle castagne del Vindurello. Giustamente. Capito. Allora, questa sera non si fermano a ieri.
1: No?
0: Anche oggi.
1: Ah.
0: Anche questa sera, sabato 10 ottobre, Peter Pan Super Impatto dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen, il performer Roboled Man e special guest Angemi from Tomorrowland. Ma è vera la storia che tu c'hai un flirt con Roboled Man?
1: Non posso lasciare dichiarazioni.
0: È vera questa storia?
1: Non posso dire niente.
0: Che ha detto, io ho sentito la voce che tu hai detto in giro perché t'accende dentro.
1: Ma c'è, forse perché è LED.
0: Ma quindi è vera o no?
1: Non posso dire.
0: No comment.
1: Te lo dico nel fuori onda.
0: Va bene.

0: addirittura parlare di omicidio. Omicidio nella pista da ballo mi sembra
1: un po' troppo,
0: un po' too much, un po' too much, giustamente.
2: Ragazzi, Sofia Alex Baxter, ma che voce ha? Poi quanto bella è. Mamma mia.
0: Protagonista per l'appunto di Murder on the Dance Floor, Sofia Alex Baxter. Voce cristallina, anche bellezza cristallina, perché comunque lei ha fatto sia cantante che modella nella
1: vita.
0: Hai capito,
1: non le è mancato niente, anche l'attrice.
0: È stata protagonista questa canzone all'interno del film Saltburn, che è uscito nel 2024, questo film abbastanza particolare. Io l'ho visto, non lo ricordo benissimo, devo dire la verità, non lo ricordo benissimo, però ha a che fare un po' con un'aristocrazia un po' annoiata, cioè racconta la storia di questa aristocrazia un po' annoiata, di prese di posizione, ma insomma non vi spoilerò nulla. Sofia Alex Baxter che rifiutò anche Can Get You Out of My Head, altro singolo che ha decretato l'inizio degli anni 2000, poi interpretato da Kylie Minogue, giusto per comunque confermare la cosa che ogni tanto vi racconto, che le canzoni a volte fanno, cioè le canzoni sono già fatte, a volte fanno dei giri prima di trovare quello che
1: la interpreterà.
0: Esatto, la interpreterà, per cui la canzone non è proprio sua.

0: tutto.
1: Esatto, cioè Radio Peter Pan è media partner dell'antica fiera di Bresseo a Teolo, in provincia di Padova. Quindi domani, domenica 11 ottobre, tutto il giorno saremo presenti con dirette, interviste, musica, gadget e intrattenimento. Quindi passateci a trovare al Peter Pan Radio Track, fronte Piazza Mercato a Teolo, Padova.
0: Esatto, la domenica non passarla da solo, passa a Teolo. Potremmo fare come jingle del paese. Del paese, proprio di Teolo, certo. Sempre tutto l'anno, tutto l'anno. Allora, noi siamo giunti alla fine, come d'abitudine vi dobbiamo lasciare cantando la canzone addio, addio, addio amici, addio. Addio. Noi ci dobbiamo lasciare, però ci lasciamo con la perla del pirla che parla.
1: Esatto.
0: Ovvero l'ultimo suggerimento musicale. Solitamente si distingue dalla canzone novità e dalla boombox track di giornata perché è una canzone un po' viaggione.
1: Okay.
0: Diciamo, una canzone di quelle che ti fanno un po' pensare.
1: Sì.
0: Questo qua è un bel tiro anche, eh?
1: Uh-huh.
0: Secondo me è un bel tiro. L'ho presentata l'altro giorno, si chiama Casablanca con Time is a Circle. Il tempo è un
1: cerchio.
0: Bravo, bravissimo.

0: diamo appuntamento a sabato prossimo e anche a lunedì. Ciao!
1: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco. Sbronzatissimi. Peter Pan. Squatch.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Non si batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
10: Luna in punto, ciao.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
11: Benvenuti da Ali.
12: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
11: Che cosa?
12: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
11: A me sembra normale.
12: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
13: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora.
14: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
15: naturelle. Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow!
15: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: maggio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti pasti e scopo.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: La compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
9: E per cosa, ingegnere?
8: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
10: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
10: Minchiomariano.it.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
16: Radio Peter Pan è anche in video.
17: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
16: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
18: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
19: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
20: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
21: On the turning away.
22: Fan, forever fan, forever young.
23: Su Radio Peter Pan,
24: Peter Pan,
23: c'è All In.
24: All In,
23: il meglio della settimana
24: di Radio

4, la prima ricorrenza di oggi, 102 anni di radio. Alle ore 21, dalla stazione radio di San Filippo a Roma, iniziarono ufficialmente le prime trasmissioni radiofoniche italiane dell'URI, Unione Radiofonica Italiana. La prima voce ascoltata fu quella della violinista Ines Viviani Donarelli, che annunciò l'inizio delle trasmissioni presentando anche un concerto inaugurale. All'inizio ovviamente la radio era un mezzo destinato a pochi abbonati, poi hanno fatto il pezzotto pure per le radio e quindi è diventato accessibile. In realtà, scherzi a parte, durante l'era del fascismo la radio venne fortemente utilizzata come propaganda, no? Però continuò col tempo a conquistare sempre più ascoltatori, e durante e dopo la guerra, con la nascita poi della RAI nel 1944, l'offerta radiofonica si ampliò ulteriormente, arrivando poi a includere quiz, programmi divulgativi e poi anche dal 1951 il Festival di Sanremo. Radio che, per quanto mi riguarda, è il mezzo più bello, quello più naturale, quello più spontaneo e quello che ci accompagna sempre, anche quando c'è qualsiasi problema in giro per il mondo, tipo il blackout, quello che c'è stato lo scorso aprile, quindi 28 aprile 2025 in Spagna, nella penisola iberica. Tutto ha smesso di funzionare tranne la radio. La radio era l'unico mezzo di informazione che non solo ti faceva passare un po' di tempo, come facciamo anche noi di Peter Pan in amicizia, scherzando e ridendo, ma ti dava anche delle informazioni necessarie per capire quando magari i problemi avrebbero smesso di esserci. E quindi la radio va sempre festeggiata come l'unico mezzo importante. Certo che se mi chiamasse la televisione e mi offrisse un sacco di soldi, quasi quasi vi saluto.

0: della settimana. Villaggio Peter Pan. Peter Pan. All in. Peter Pan. All in.
1: Faccio amici a parlare di ricchi,
2: Ciao ragazzi, attenzione che secondo me ci sono tanti falsi ricchi. Hanno le macchine a noleggio, hanno questo e quello tutto pagato a rate e alla fine non riescono ad arrivare anche loro a fine mese. Lolo.
1: Lui giustamente si lamenta perché nel tratto Rovigo-Ferrara in autostrada

0: può andare avanti, la gente paga salata l'autostrada e deve rompersi le palle con questi continui lavori.
1: Ha ragione.
0: Corsie che si restringono, pericolo di incidente. Basta, basta!
2: E poi già un'autostrada è a due corsie, ne occupate una, sì, non è più un'autostrada, sì, no, è una statale. Sì. E perché la fate pagare? Secondo me con certi lavori che durano per molto tempo dovrebbe essere.
1: Quel tratto gratuito.
2: Sì, ciao. Esatto, gratuito o scontato.
1: Ciao.
2: Perché non è più un'autostrada, è una statale. Ciao. Anzi, è peggio di una statale, perché in una monocorsia manco si può superare, mentre su una statale sì.
3: Signorina imprenditrice che ce l'aveva con l'azienda del sud?
4: E poi però volevo dire alla signorina che ha l'impresello. Se magari fa pagare un po' di meno anche lei i suoi preventivi, visto che non ho mai visto nessun impresario di andare in giro con un'utilitaria, magari qualche cliente in più lo trova. Ciao Selvaggi.
3: Se magari faceva un preventivo più basso, e anche lui.
2: Ma magari
5: ciao
2: Radio Stefano,
5: mi sono collegato da poco e ho sentito subito l'audio dell'imprenditrice lì subito. Della piccola azienda edile. Ma la mia domanda è: 20.000 euro in meno. Ma signora, qual è l'importo che avete fatto voi a questo cristiano che ha bisogno di ristrutturare l'immobile? Facile a dire 20.000 euro in meno, ma di che cifra stiamo parlando? Ciao Radio Peter Pan, buona 20.000 serata.
2: 20.000 su 400 non è proprio una catastrofe. Se sono 20.000 su 100.
1: Per ristrutturare una casa, un appartamento, 400 euro, 1.000, no. Diciamo che poteva essere, che ne so, 50, 60?
2: Ma io credo anche 100.
1: Sì, 100.
2: Però comunque 20.000 su 100 sono tanti.

0: Parliamo di giochi da tavola, che sia o il gioco da tavola classico, quindi il Monopoly, sentiremo qualcuno che parlerà di Risico, di Tabù, di
1: Hotel.
0: Ricordi Hotel? Che bello, quelle costruzioni.
1: Quattro hotel. Ristoranti. Sono arrivati dei bellissimi messaggi, lì tra poco ci dedichiamo con più attenzione, perché in realtà tutto nasce da una notizia che abbiamo trovato questa mattina che ci ha fatto un po' riflettere, ovvero il ritorno in voga sia dei giochi da tavolo ma anche delle carte da gioco. È una storia che racconta Dal Negro, che è un'azienda storica trevigiana,
0: proprio qua vicino a noi, sì, che produce geograficamente parlando.
1: E stavo leggendo che Dal Negro vende circa 2,5 milioni di mazzi all'anno.
0: Boia,
1: 2,5, cioè, esatto, e ha circa 1400 clienti, quindi cosa vuol dire questa cosa qua?
0: Che uno ne compra tanti,
1: cioè non...
0: perché ogni tanto perdi il 2 di picche, allora ricopri tutto il mazzo.
1: Comunque stanno diventando occasioni per stare insieme, conoscere persone, non solo l'utilizzo di carte ma il gioco di giocare a burraco, per esempio.
0: Grandi tornei si vede in giro molto spesso adesso, di nuovo l'organizzazione, quindi anche le locandine, di gente che organizza proprio i tornei di burraco.
1: Esattamente, dato Istat conferma che nel 2024 il 39,7% degli italiani dai 14 anni in su ha giocato a carte, mentre tra i 14 e i 24 anni quasi 7 su 10 hanno praticato almeno un'attività di gioco. Vabbè, che quindi almeno un'attività di gioco vuol dire che ci hanno giocato una volta.
0: Sì, analogica, sì, però vabbè, esatto, non è male almeno una volta all'anno avere un rapporto con le carte.
1: Pensa che io quando, come si dice da te quando non andavi a scuola?
0: Vabbè, quando facevi mai. Io dicevo fare manca, bruciare, esatto, qualsiasi cosa va
1: quando
0: bene.
1: Quando bruciavo, esatto, andavamo su questo bar che era il punto di riferimento di tutti quanti, perché al di là che non c'era nessuno di adulto,
0: sì,
1: nessuno faceva domande, ma soprattutto c'erano i giochi da tavolo.
0: Quali?
1: Adesso mi stai chiedendo non cose complesse, cioè da giochi di carte, non mi ricordo i nomi dei giochi perché ti ripeto non sono proprio un grande fan, però c'erano dei giochi da tavolo.
0: Ma tu a briscola sai giocare? Credo.
1: A bricolage, sì.
0: Ah sì, abbiamo giocato contro.
1: Sì, sto giocando.
0: E divento
1: competitivo anche.
0: Allora, sì, giochiamoci spesso.
1: Ma adesso non
0: roviniamo l'amicizia così. No.

0: Esatto.
1: All-in.
0: All-in. Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in. Tra poco, Mi Cassa è Stu Cassa. Con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. What?
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti a aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste e su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: of evolution, the music for movement.
1: Azzeriamo le teste
2: e soprattutto azzeriamo la classifica, sì, salutando chi ci abbandona questa settimana.
1: Se ne va Blaster Jax con un crollo incredibile con My Heart Will Go On.
3: Sarà affondato un Titanic? Probabilmente sì.
2: Salutiamo anche Fred De Palma, Anita e Mischilla con La testa gira nell'Hard Retouch.
1: Ci sta, dai.
3: Ci abbandonano anche Seppa con Devereaux, Goosebumps.
1: E allora, per

0: dalla 20 alla 19 Sasha Harland, Lawton saranno contenti.
1: Ehi, attenzione, Gabri Ponte era alla 14 la scorsa settimana, perde 4 posizioni, lo ritroviamo qui alla 18 assieme a T78 con la loro Outside World. No, we are meant to exist in the outside world.

0: terzo vinile che ho acquistato nella mia vita.
1: Che pensa?
0: Pensa che bello. Dori Ponte, T78, posizione numero 18.
1: È tornata la scorsa settimana. Perde due posizioni, dalla 15 alla 17, DJ Kuba con Nathan, DJ Terry, Grease 2000.

0: Italia, posizione numero 16, prima delle tre nuove entrate per questa settimana.
1: Ma lui chi è il migliore? He's the best.
2: Che ne so.
1: Saliamo alla numero 15, che perde ben 7 posizioni, Mike Momburg, Coco Star con I Need a Miracle.

0: Sento aria di cambiamenti. Quelle posizioni stanno variando considerevolmente.
1: Quindi attenzione a cosa sarà successo in alto.
0: Intanto I Need a Miracle scende alla numero 15, Mike Moore.

0: disco speciale come quelli che ti faccio io.
1: No, no.
0: Sei uno special touch. Oh!
2: No. Anche io ho uno special touch. Se vuoi provare, guarda, un assaggio te lo do sicuro.
0: Special touch DJ Guest List, Cleopard 2000,
3: posizione numero 14.
2: Sali e guadagna un bel

0: tutto collegato. Goodbye My Love guadagna con Richard Durand alla posizione numero 13.
1: Saliamo alla 12. Oh, questa settimana ti va malissimo. Alla 12, la terza e ultima new entry per questa settimana. Carol B, Cari Golden con It's Like This.

0: questa alternanza non mi è favorevole.
1: Ma hai notato il gioco di parole?
2: It's like this.
1: Una it come questa.
3: Ah, yeah!
4: Partono bassi e rimangono umili. Mi piace.
1: Oddio,

0: posizione numero 12, più alta nella salita di questa settimana.
1: Ok.
2: Più 5 invece segnato per Push e Cast Strange World. Me in this strange world.

0: e neanche il DJ Max si muove, ma lui
1: è ibernato
0: per altri motivi, esattamente. A dopo.
2: Fin qui tutto bene.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
18: Radio Peter Pan è anche in video.
19: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
18: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
21: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
22: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
24: Forever Fun, Forever Young.

0: smuoviamo dei ricordi.
1: Sai che non credo di avere neanche più il lettore io a casa dei cassetti. No, dovrei averlo, ma non so dove.
0: In pochi. Però magari qualche cassettina. Qualche cassettina ce l'ho
1: ancora, ma inascoltabile, perché non saprei dove metterla.
0: Di sicuro quella di Micassa e Stucassa l'abbiamo appena girata. Lato B, quello che ci porta alla numero uno di questa settimana.
1: Ok, partiamo allora dalla posizione numero 10, stabile Gungam con March.

0: C'è speranza.
1: Stanno
0: per
1: sempre
0: voi.
1: Meglio loro. C'è infatti speranza. Continuano a salire in classifica.
2: Ok.
1: Dalla 11 alla 9, Gareth Emery e Mariah Lynn.
2: Saliamo alla 8 dove
3: perdono una posizione in cappella per Whippenberg con You Got to Know.

0: 4 in salita di due posti.
1: Attenzione, attenzione, intanto spoiler,
2: c'è una nuova numero 1 in classifica, ma prima di scoprire come è cambiato il podio, breve recap dalla 10 alla 4.
0: Posizione numero 10, stabile, Gungam, March.
1: Alla numero 9, Garrett Emery con Mariah Lynn, Will Be Ok.
0: Alla 8, Cappella per Wittenberg, You Got To Know.
1: Alla numero 7, Ultra Nate, Hugel, Age of Love, Moving to the Sun.
0: Alla 6, Tiesto, Caleb Redondo, Echo Sax Finali.
1: Alla numero 5, Da Vision con Tonight.
0: Alla 4, Brian Kearney, Reading Lead, Over and Over.
2: Every and Every.
0: And Over Again.
1: Attenzione perché Armin Van Buuren resta sul podio con la sua doppietta, ma si sta

0: Armin Van Buren con Here in My Arms.
1: Alla posizione numero 2, tanto per cambiare, abbiamo Armin Van Buren, però questa volta con Sasha e la loro Everlasting Rising Star Remix.

0: Armin van Buuren, ragazzi, è lì sul podio. Si cambia il gioco delle tre carte, cambia le posizioni, ma due su e sono due su tre, eh.
1: È come il calcio sui maccheroni, proprio c'è dappertutto. Everlasting, Rising Star Remix, Armin van Buuren, Sasha, posizione numero due in salita.
2: E alla ribalta con gli anni 2000
0: sono arrivati in classifica e conquistano il numero uno. Arci.

0: la numero uno in classifica, bravi Argy e bravo Paul Oakenfold.
1: Bravi bravi, noi siamo arrivati alla fine, siamo arrivati in vetta anche questa settimana, vi diamo appuntamento alla prossima assieme ad Alice Fassina, Matteo Demo e al Gigi Maxwell.
0: Sabato alle 14, domenica alle 15.

0: Sport.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia, finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere, la consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
8: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Forever Fun. Forever.

e il nostro Thomas Menegazzi in regia. Sei riuscito a battere il malvagio Andrea De Luca? Non è riuscito, non è riuscito. Questo è solo una tregua al di là del vetro. Comunque lo vedo tutto tumefatto. Ma facciamo così, oggi puntatona in cui facciamo un back in the days. Andiamo nella golden age del club, poi per andare sulle grandi hit. Insomma, non vi anticipo nulla per il momento. Vi dico solo che si preparano Nicki Minaj e Beyoncé con Film.

0: è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio comprooro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
3: Lo conosco, è sediearreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
2: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
3: Sediearreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: On Radio Peter Pan.
7: Tutti i giorni dalle 17 Peter Pan 9210 con DJ Maxwell, il Lady L.
8: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80, ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
1: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan. Spot.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Subito motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
12: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
12: Così vicino.
13: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
12: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
14: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
15: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

radioactive.it. Fan, forever fan, forever young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In, All In, il meglio della settimana di Radio.

0: parlando in modo suadente di sensualità e di sessualità, perché abbiamo scoperto che Megan Fox è diventata testimonial di un farmaco che si occupa di
1: disfunzione erettile.
0: E un'ascoltatrice ha scritto: ma in che senso il farmaco per la disfunzione erettile te lo tira su? Cos'è che tira su?
1: Disfunzione e il rettile.
0: Quindi tira sul rettile?
1: Sì, tira sul rettile. Dipende, scegli tu che rettile, sei il serpente.
0: Non è che c'è la lucertolina. L'anaconda, il boa constrictor, è quello che ti tira su. Fondamentalmente lei veste i panni proprio del farmaco, cioè questa tutina rossa, molto sensuale. Tra l'altro lei
1: non ti metto la foto perché sennò ti distrai.
0: Ha fatto un sacco di chirurgia estetica.
1: Sì.
0: Non assomiglia più a Megan Fox, non so chi sia. Forse adesso è Megan Puma, non è
1: Dai.
0: Più una volpe. È una pantera, una cougar, non è più una volpe. Fox è volpe.
1: Comunque,
0: no?
1: Nella pubblicità lei dice: se mi prescrivono, arrivo direttamente a casa tua. E dopo con un sorriso strizza l'occhio e dice: non preoccuparti, la mia confezione è molto discreta.
0: Sì, perché comunque c'è ancora imbarazzo, no? Quando ti arrivano a casa queste cose, o comunque al lavoro, perché poi tante cose te le fai anche arrivare al lavoro. Non è che puoi farti mandare i cazzi.
1: Per dire,
0: cioè non è carino che il tuo datore di lavoro dice: cos'è questo coso?
1: È un dildo.
0: È una spada? Che sei diventato un atleta olimpico del fioretto?
1: Sì,
0: esatto. È proprio una minchia di gomma. Però la cosa importante di questo adesso, a parte le minchiate, il messaggio bello di questo spot è che è una questione che riguarda la coppia, anche in maniera ironica. Quello che dice Megan Fox è
1: non siete difettosi, non c'è niente che non va che vada in voi,
0: perché entrambi abbiamo un unico obiettivo.
1: Quello
0: cioè se a te non funziona, io non godo,
1: quindi
0: vabbè, insomma, quindi

pubblica sulla classifica dei migliori DJ al mondo, vediamo un po' quali sono stati scelti come migliori club nel mondo, quindi discoteche, perché non sono semplici luoghi in cui fare festa, ma alcuni di essi sono vere e proprie destinazioni per le quali le persone volano proprio dall'altra parte del mondo. Quindi parliamo della vita notturna di Ibiza, della techno di Berlino, fino ad arrivare a Miami e le scogliere di Bali addirittura. Sono locali che sono diventati alcuni dei nomi più grandi del clubbing globale, e per esempio l'Universe, l'AI di Ibiza, l'Ushuaia, Pasha, DC10 hanno contribuito a rendere Ibiza una delle mete della vita notturna più famose al mondo. Ve lo dice una che è di Ibiza, ancora non c'è stata. Non ci sono stata, conto di andarci il prossimo anno, cioè ci spero, perché non è possibile. Saluto la nostra social media manager che in una estate ci sarà andata penso 3 volte. Ciao Aurora. Il Savoia Bali è diventato una delle destinazioni di lusso più iconiche dell'Asia per quanto riguarda la vita notturna. È situato a picco sull'oceano indiano, quindi immaginatevi questa discoteca che dà sul mare e unisce insomma i paesaggi meravigliosi di Bali con un sacco di DJ che poi si affacciano e suonano tutte le canzoni più belle del panorama mondiale. Porca miseria, adesso sto rosicando.

fatto fortuna, insomma, come volete chiamarla, la chiamate, ho cercato nell'internet delle storie che hanno a che fare fra mito e realtà. Per esempio, ho trovato questa storia, cioè a volte si crede nel karma, no? E questa storia proprio racconta di questo: il proiettile del destino di Harry Zeigland. Praticamente nel 1893 un uomo del Texas di nome Harry Zeigland lasciò la sua fidanzata, la quale disperata si tolse la vita. Il fratello della ragazza, per vendicarla, sparò a Zeigland e poi si suicidò. Tuttavia il proiettile sfiorò solo il viso di Zeigland e si conficcò nel tronco di un grande albero del suo giardino. Zeigland era salvo, no? Quindi si era conficcato nell'albero. 20 anni dopo, nel 1913, Zeigland decise di abbattere quell'albero monumentale. Il legno era troppo duro, visto che era un albero antico, non riusciva ad abbatterlo, quindi decise di usare la dinamite per abbatterlo. L'esplosione scagliò il vecchio proiettile rimasto nel tronco direttamente nella testa di Zeigland, uccidendolo sul colpo. Il proiettile aveva concluso la sua traiettoria 20 anni dopo. 20 anni dopo. Incredibile questa storia di Harry Zeigland.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Squat.
1: Sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum, con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
10: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
11: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
13: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
18: C'è chi sente una voce alla radio.
17: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste, a R Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Ain't got no home, ain't got no shoes.
6: Fan, forever fan, forever young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
7: All In,
6: il meglio della settimana di Radio Peter.

0: Poker Fan Polina.
1: C'è un articolo del Fatto Quotidiano, Emma, che ci sta proprio nell'Along the Broad, perché è uno di quelli che ti permette anche di chiacchierare anche con gli amici. Oh, ma sai quanto guadagna uno su Spotify? Il Fatto Quotidiano titola:
2: un artista top può incassare 200.000 euro all'anno e 1.500.000 quello dopo.
1: Cioè, sono partita IVA, quindi non hanno delle garanzie.
2: No.
1: Però è vero che dal punto di vista degli streaming, se tu arrivi a fare 1.000.000 di streaming, queste sono informazioni che abbiamo grazie all'avvocato Andrea Filippazzi, che si occupa di diritto d'autore, economia degli artisti tra streaming, concerti e sponsorizzazioni, e lui dice: se tu fai 1.000.000 di ascolti su Spotify, guadagni circa
2: 3-4.000 euro netti,
1: però da dividere fra tutti quelli che hanno i diritti su quella canzone.
2: Ovvio.
1: E tu, da artista che interpreta la canzone, ormai sono in 70, fare un disco non ci guadagni quei 3-4.000 e fare 1.000.000 di stream
2: sono tanti,
1: miseria se sono tanti. Gli incassi degli artisti però possono oscillare enormemente da un anno all'altro, perché dipende anche dal tour che fai, quindi dai 200, come detto prima, fino al 1.500.000 l'anno successivo.
2: Poi ovviamente dipende anche dalla popolarità del cantante.
1: Cioè, se tu fai tanti stream, non è detto che tu faccia tanti incassi nei concerti. Vasco riempie San Siro 6.000 volte, Geolier e Sfera Ebbasta magari fanno più streaming ma fanno meno gente ai concerti, e dai concerti si guadagna un po' di più.
2: Secondo me loro puntano anche ad altre piattaforme al di fuori.
1: Quindi chiaro.
2: Un'altra generazione.
1: Comunque Filippazzi, l'avvocato, segue artisti come Baby Gang, Simbalaru, Capo Plaza, Rondo da Sosa, Ensi, Mondo Marcio, gente dell'hip hop, quelli che hanno le collanazze,
2: sì,
1: no?
2: Quelli che sono usciti dal ghetto.
1: E lui dice: non fatevi ingannare dalle collanazze, dai macchinoni, dalle belle donne, dalla bella vita, dai gioielloni.
2: No, è tutta fuffa.
1: È un po' fuffa.
2: È molta fuffa.
1: Ce lo fanno un po' per dimostrare di essere qualcosa o qualcuno.
2: Che non sono.
1: Quindi i soldi veri li fanno quelli così, vestiti come me. Camici così.
2: Io e te li facciamo.

uscita la classifica, la DJ Mag Top 100 DJs 2026, che è la classifica di DJ più votati al mondo, e adesso la commentiamo insieme, perché io non vedevo l'ora che uscisse, non vedevo l'ora anche di lamentarmi, perché no, non sono proprio tanto d'accordo. Allora partiamo dalle posizioni più basse. Ho chiesto a ChatGPT di aiutarmi in realtà per mettere in grassetto i DJ più importanti che sono stati citati. Allora 91esimo posto per Deadmau5, qualcun altro sale all'88esimo posto, The Chainsmokers. ChatGPT non mi ha ingrassettato, diciamo così, evidenziato Pausa all'86esimo, Clooney 84, Deborah De Luca 81esimo posto, ammazza, Quintino al 76esimo, poi abbiamo Art Bat al 70esimo posto, Joseph Capriati al 68esimo, non si può vedere ragazzi, no, non dico niente, Eric Prydz 62esimo, DJ Snake al 60esimo, saliamo Alesso 56esimo, non ve lo meritate, no, non ve lo meritate, Zed stessa cosa 54esimo, Marshmello alla posizione 53, James Sype 51esima, ma oh, ma cre, no, Yugel alla 48esima, ma chi ha fatto sta classifica, ma chi è che la, boh, non lo so. Mochak al 46esimo, vabbè, Joel Corey, Clapton si giocano il 44esimo, 43esimo posto, Solomon al 41esimo, poi visto che ne ha parlato anche Muva, lo saluto, visto che anche lui parla di musica, ieri ha fatto un pezzettino di puntata di Dom Dolla, lui è al 38esimo posto. Abbiamo gli Swedish House Mafia 34esimo, sì, Alan Walker 32, Hardwell 29esimo, Nicky Romero 27esimo. Non so se ve lo ricordate, ma noi millennials lo ascoltavamo molto spesso, ed è Skrillex al 25esimo posto.

0: oggi, visto che si sta parlando di coincidenze, Fedor Dostoevskij diceva che appunto le coincidenze rappresentano il motore del destino e la manifestazione visibile della previdenza o del subconscio. Cioè, molti anche studiosi di fisica, molti premi Nobel anche, si sono messi a studiare il caso, la fortuna e le coincidenze, andando a scoprire che le coincidenze non è che siano proprio così casuali. E lui dice:
1: ciao, ma sono Carmine.
0: Ciao.
1: Allora, la storia che hai appena raccontato, questo vuol dire, insegna che bisogna farsi i casi propri.
0: No.
1: E allora forse si va avanti. Cosa dici tu?
0: No, è proprio totalmente il contrario. Abbiamo raccontato la storia di questo personaggio a fine 1800 che viene sparato, cioè viene gli viene lanciato un'arma da fuoco, un proiettile addosso dal fratello della fidanzata che si è suicidata per le pene d'amore. Questo proiettile lo schiva e si conficca su un albero. 20 anni dopo lui decide di abbattere quest'albero, non riesce con l'accetta e quindi prova con la dinamite. Dall'esplosione questo proiettile gli si conficca in testa. È un po' un viaggio karmico, cioè vuol dire che quando è la tua ora, fondamentalmente, nel bene

0: Esatto.
1: All-in.
0: All-in. Il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All-in. Peter Pan. All-in. Tra poco, Miami Flow Latino. Peter Pan. Spot.
2: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
5: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
6: A San Giovanni Ilarione, per la sagra delle castagne e del Vindurello, Radio Peter Pan raddoppia. Questa sera Peter Pan Super Impatto. Dalle 22 in console, Marco Baxo, Lady Ellen, la super animazione di Peter Pan e Robolet Man. E un super ospite direttamente from Tomorrowland, Angemi. Angemi! Questa sera Peter Pan Super Impatto a San Giovanni Ilarione, Verona.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Radio Peter Pan. Si non si batte, è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: Benvenuti da Ali.
10: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
9: Ma cosa?
10: I biscotti Colussi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
9: Ma mi sembrano normali.
10: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
11: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
12: Sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre. Tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Fan, forever fan, forever young.
16: ¿Qué es lo que estamos rulay? Llegó el Miami, baby.

0: tempo non si facevano tipo le versioni mixate nei programmi? Eh? Eh? Lo riportiamo indietro. Miami dal vivo, 10 ottobre, Palma Riva.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
2: Chiama l'810-1010 o vai su Dr.

0: stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
4: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: A San Giovanni Ilarione per la sagra delle castagne e del Vindurello, Radio Peter Pan raddoppia. Questa sera Peter Pan Super Impatto. Dalle 22 in console Marco Baxo, Lady Ellen, la super animazione di Peter Pan e Robolet Man. E un super ospite direttamente from Tomorrowland, Angemi. Angemi! Questa sera Peter Pan Super Impatto a San Giovanni Ilarione.

0: Arione, Verona.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Forever Fun, Forever Young.
4: Parate, parate, parate, parate. E te sei il flow latino. No.

0: Wakanda.
1: È l'originale flow latino del Miami, baby. Su Radio Peter Pan ogni settimana, ma questa volta in versione mixata per due settimane, fino alla partenza della nuova stagione.

non concludere così dolcemente, ma allo stesso tempo con le spine, una rosa con le spine, hai capito? Allora, il Flow Latino del Miami ritorna sabato prossimo alle 17 in snippet, anche martedì e giovedì all'interno di Peter Panamanetta, e il Miami dal vivo

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Breaking news. Buon pomeriggio da Jerry Romano. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. L'ho posta Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio su Lipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc. In Indonesia Marc Marquez primo nella sprint, la sua Ducati torna leader iridata. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Subito motori. Bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
17: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
16: Ok.
17: Largo massimo 1,90 m.
16: Altro?
17: Da rivenditore verificato.
16: Trovato.
17: Wow.
16: Se è in vendita, è su Subito Motori. il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Finite le vacanze.

0: Siamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Fun, forever fun, forever young.
3: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
4: tanta roba,
3: tanta roba. La classifica dei brani più suonati.

0: detto Treviso. Perché vi dico questo? Ma perché siamo in collegamento smart, stiamo facendo la puntata con collegamenti, capito? Quindi adesso do la linea all'Egitto dove troveremo Monica Morgan e Andrea De Luca. Vediamo se funziona tutto da lì.
1: Ciao Salvo, grazie per la linea. Allora siamo qua sotto le piramidi, siamo io, De Luca, David Guetta, altri due o tre amici dei nostri della compagnia che siamo venuti qua a fare il weekend. Bello, fa caldino, lì com'è?
0: Eccomi qua Monica, c'è un po' di ritardo ovviamente, no, certo, perché la linea arriva dall'Egitto.
1: Il segnale satellitare.
0: Allora,
1: capito?
0: Qua tutto bene, ci stiamo divertendo.
1: Meno male.
0: Spero anche voi. Ma cosa fate in Egitto?
1: Allora, ma tu sai che devi fare tutte le canzoni da solo, che da qua io non le vedo, giusto?
0: Quindi le mando io su WhatsApp, non preoccuparti.
1: Siamo qui a fare una gita cultural sociale con un festival della Madonna. Quindi non so se poi settimana prossima torniamo. In caso ti arrangi con me, negazi, e vai avanti.
0: Com'è registrare dall'Egitto?
1: Bello, caldo.
0: Bello. Allora, bello. 20
1: canzoni. Saluta anche la Lisa e altri 2-3 qua che sono qua con noi.
0: Grazie ragazzi, grazie Lisa. Sì. Bravi tutti, ma la Lisa di più, eh.
1: Beh, ovvio.
0: Posizione numero 20, la Graziosa.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba.

0: puntata di Smart Work in collegamento Castelfranco Veneto Giza sotto le piramidi. Ci stiamo divertendo, c'è un po' questo ritardo così con satellitare, ma comunque ce l'abbiamo anche nella vita normale questo problema.
1: È un ritardo che ci portiamo sempre avanti.
0: Viviamo un po' così. Allora, numero 19, ragazzi, questa settimana topic e carte blanche con quella canzone lì?
1: Dilla tu, vediamo dall'Egitto se.

qualunque qualche giorno fa ai VMA, cioè alla sua insomma giovanissima età, mi è andata in gara, mi ha vinto la qualunque, compreso artista dell'anno. Lei ha fatto un discorso, brava, veramente molto bello, ha detto: io questa

0: dietro Andrea De Luca vivo.
1: Maglietta.
0: Andrea De Luca vivo, perché già questo è un souvenir. Ma visto che siete lì con David Guetta e tanti artisti, che festival
1: siamo
0: è?
1: Siamo qua anche con la Charlotte, siamo noi fra noi ragazze, poi c'è la Indire, insomma siamo così un po' tra di noi, capito?
0: Bene, bene.
1: Bello.
0: Tra amici, ma state bevendo birrette tra amici?
1: Ma che qua si può, non si può, però dentro si può.
0: Dentro si
1: sì,
0: può.
1: Sì, sì, sì, sì. Abbiamo dovuto capire bene come certo, riuscire ad arrivare senza essere arrestati. Non so se al ritorno la passiamo liscia, perché sai che insomma ci sono.
0: Chi può dire? Ma Andrea De Luca non è mai
1: esatto,
0: scontato.
1: Esatto, io devo dire che la De Luca Travel è un'agenzia di viaggi semiseria.
0: Sì.
1: Cioè, fino a qua ci siamo arrivati. La settimana prossima ti dico se è seria, nel senso che siamo anche tornati indietro.
0: Vedremo.
1: Esatto, diamogli comunque il beneficio del dubbio.
0: Vai.
1: E andiamo alla numero 16, Shiva con bugie.

0: No, no, la, suonano la canzone. No, cara, bravissima, lei è super brava. Allora, andiamo a fare la pausa. Non c'è il gin tonic qua, quindi bevine uno tu anche per me, ma torna, certo, che ci abbiamo ancora un altro pezzo.
1: Allora, salutiamo Monica Morgan, Andrea De Luca in collegamento dall'Egitto, qua a Castelfranco. Io, Auri Mazzetti. Io, Auri Mazzetti e Thomas Menegazzi siamo qui a Castelfranco a soffrire. Ci vediamo tra poco.
2: Tanta roba! Tanta roba!
3: Oh, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young.
7: Tanta roba,
8: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliardo.

0: Ci ho lavorato insieme, ho avuto il piacere perché a Jesolo.
1: Chiamandosi
0: sono
1: così, sono di qua, no?
0: Adriatic,
1: sono
0: di Chioggia, Stomarina.
1: Secondo me sì.
0: Non proprio.
1: No. Ma mi sembrava, prova, cioè parlavano un po' l'accento un po'.
0: Prova a chiederli.
1: Adesso dopo stasera glielo chiedo. Andiamo con la numero 10, Robin Schulz e Watermat con Take It Slow.
0: Tanta roba!
2: Tanta roba!

0: posizione 10, metà classifica.
1: Allora, qui c'è anche un Paolo Ferrara che non so se sia parente di Andrea
0: Ferrara. Parente di Ciro?
1: Non lo so, adesso dopo lo capiamo, insomma. Ieri sera però gran serata, ragazzi. Andiamo avanti con una super nuova entrata. Parliamo di Cloni con Prospa e Tristan Harry. Il pezzo si chiama Good Girl.
0: Good Girl.
1: Uscito da poco, Tech House, roba veramente
0: bello,
1: fatta molto seriamente, nata a Miami durante
0: Miami,
1: la Miami Music Week a marzo, dove non mi ha portato Andrea De Luca, ma magari ci andiamo l'anno prossimo. Non è la prima volta che si incontrano Cloni e i Prospa, avevano già fatto Free Your Mind, te la ricordi?
0: Sì,
1: che era esploso in Beatport, sicuramente te la ricordi, traccia pazzesca, un pezzo pesantissimo.
0: Abbiamo suonato tanto, sì.
1: Parecchio. Loro insomma tantissima roba, sono stati supportati da un sacco di DJ pazzeschi. Adesso qua ancora la canzone l'abbiamo sentita, però magari stasera.
0: Proviamo.
1: Dopo te lo dico.
0: Vediamo.
1: Vai.

0: Alexa in posizione numero 5.
1: Non ho capito che gadget vuoi che ti porti a casa dall'Egitto.
0: Allora, dall'Egitto, ricordiamo che noi siamo in collegamento, io, Auri Mazzetti, Thomas Menegazzi da Castelfranco Veneto, sì. Treviso, e invece siamo in collegamento con l'Egitto.
1: Giza. Siamo a Giza,
0: con Giza.
1: Siamo
0: Monica
1: stati
0: Morgan.
1: Anche al Cairo, robe che perdevamo De Luca, ma questa è un'altra
0: Monica
1: storia.
0: Monica Morgan e Andrea De Luca, e quindi Monica Morgan chiede: cosa vuoi che ti porto,
1: sì,
0: salvo dall'Egitto?
1: Tutti e tre, non solo
0: cosa
1: tu.
0: Vogliamo noi?
1: Anche Lauri Topolino.
0: Anche Lauri, anche Thomas.
1: Menegazzi.
0: Allora, tutti e tre abbiamo un'idea comune. L'unica cosa che vogliamo è che porti Andrea De Luca vivo, e so che non è una,
1: allora,
0: non è un'impresa facile.
1: Non è facile, anche perché siamo qua appunto con la cumpa di Regaz.
0: Ecco, già che dici con la cumpa.

0: prossima faremo un'altra puntata così in...
1: Forse ti arrangerai, tanto ormai hai capito come funziona, dopo 6 anni puoi arrangiarti.
0: Sì. Solo 6 anni che faccio
1: questa. 6 o 7 ormai, tesoro, sì. Quindi ormai più o meno un'idea ce l'hai.
0: Sì, forse. Sì. No, okay. Bisogna ancora in qualche anno, secondo me.
1: Alla numero 4, casini come quelli in cui siamo anche noi. Sì. Ma

0: bene, ci teneva
1: fate
0: Monica.
1: Fate venire voglia di stare qua e dirvi di arrangiarvi.
0: Monica ci teneva, non va mica bene.
1: Posso andare via 3 giorni a fare.
0: E che hanno messo al primo posto?
1: Bella anche quella, però mi piaceva di più l'altra. Al primo posto c'è Age con

0: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: R&B, posizione 1 della nostra classifica, tanta roba.
2: Io volevo dire che avremo un pezzo qui egiziano che qua sentiamo un po' in tutte le radio di taxi, che vorremmo portare per la classifica la settimana prossima.
1: Ma avete
2: perché
1: tutti il velo? Ma avete tutti hai il velo tu in questo momento?
2: No, non fa un caldo,
1: fa
2: ragazzi.
1: Caldo.
2: Fa un caldo incredibile.
1: Ok.
2: Veramente fa molto, moltissimo caldo. Non pensavo così. Però molto freddo la sera. C'è questo problema che noi qua di giorno un caldo incredibile, poi andiamo al festival la sera e siamo con.

0: pali legittimi.
1: Tanta roba, hai visto?
2: Tanta roba. Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan. Spot.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Sediarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
10: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
11: Non si batte, è troppo forte.
2: Peter Pano Clock. Peter Pano Clock ti è offerto da
12: Benvenuti da Ali.
13: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
12: Ma cosa?
13: I biscotti Colussi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
12: Ma mi sembrano normali.
13: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
14: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita. Breaking
15: news. Buonasera da Jerry Romano. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. Lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione indiretta di un condannato. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili, le definisce, e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. Terremoto di magnitudo 7.6 a Panama. Gli Stati Uniti escludono il rischio tsunami. Sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole. Nessuna notizia di vittime, diverse le repliche. Una scossa ha toccato i 6.6 gradi Richter. Questa è la breaking news di TGcom 24.
16: Finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva.
0: La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione.
1: Finalmente un po' di sollievo.
0: Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
21: È tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
23: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
22: Così vicino?
23: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
22: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
24: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
25: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
26: Puoi dirlo forte.
25: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
26: Sì.
27: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
25: Scegli ora ING Business Banking.
27: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: con Matteo B, TikTok Show, Real People, Real Music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B, TikTok Show, make your day.
1: Quando mi dicono dove spendo tutti i miei soldi, nel diesel, 2,45 euro è arrivato, ci stiamo rendendo conto? Ma che devo andare in bicicletta la mattina? Perché a me la macchina mi serve e io non posso spendere tutto l'intero stipendio per mettere i soldi dentro la benzina. Non mi sembra normale, ok?

0: Oh, ma si può sapere cosa c'hai? Sono tornato da Ibiza. Più che sono tornato, sei tutta arrabbiata.
1: Ma se per 4 giorni non mi hai scritto. 4 giorni non mi hai scritto mentre
0: eri. Oh, ma c'è il fuso orario a Ibiza.
1: Ma che cavolo stai dicendo?
0: Oh, ma Ibiza non sai come funziona. Lì non ci sono orari, no? Si perde la cognizione del tempo. Tu vai a dormire alle 2 del pomeriggio, ti svegli alle 10, mangi alle 11 di sera, vai a ballare, stai sveglio fino alle 9 del mattino, poi bevi ancora.

0: a 20 anni mischiavo vodka Red Bull, gin tonic, Angelo Azzurro, Caipirinha, Negroni, Americano, tutto, mischiavo dentro tutto, mi portava una sega. Stamani ho messo un po' di latte nel caffè, l'avessi mai fatto, cato dalle 9 a mezzogiorno 4 volte.
1: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: give a fuck.
1: Ma se tutte le donne hanno ragione e tutti gli uomini hanno torto, allora un uomo che dice a una donna "hai ragione" ha torto o ha ragione?

0: amore, ma tu quante donne hai avuto nella tua vita?
1: Due donne ho avuto.
0: Solo due?
1: Sì, mia mamma, quella che mi ha dato la vita, e tu, quella che me la sta togliendo.
2: Tutti i trend e i tormentori dal web per TikTok Show su Peter Pan. Combattimento.

0: gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Mediaport.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Interpretato Biancaneve e i sette nani.
12: E per cosa, ingegnere?
11: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
13: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
14: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
13: Minchiomariano.it.
15: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
16: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 650.

0: No. Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Peter.
1: Fácil, fácil.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Flow Latino.
3: Fan, forever fan, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
4: Everybody make some TikTok.
3: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
5: La verità su essere un bambino degli anni 90. Eravamo birichini ma rispettosi. Siamo stata l'ultima generazione a crescere senza i social media. Giocavamo fuori casa mattina, pomeriggio e sera. Questo era il segnale che ci diceva di rientrare. Nessun telefono per farci chiamare dai genitori. Guardavamo ciò che c'era in TV o nei video, senza poter scegliere qualsiasi cosa volessimo. Usavamo l'immaginazione e trasformavamo qualsiasi cosa in un gioco. Avevamo uno stile fantastico. Bussavamo semplicemente alla porta dei nostri amici e aspettavamo di vedere se erano in casa. Facevamo tanti pigiama party, le cose erano colorate. Facevamo feste senza spendere una fortuna. Un pasto da asporto o una cena fuori era un'occasione speciale, non la normalità. Ogni foto non era perfetta per Instagram. Ci divertivamo con gli amici senza distrazioni tecnologiche. Non si sentiva parlare di problemi di salute mentale. Ci dicevano solo di non fare i deboli. Siamo stata l'ultima generazione ad apprezzare le

0: come andate di domenica mattina alle 5.45 in bicicletta? Che poi manco state sul ciglio della strada, no? Voi occupate tutta la corsia oppure oscillate di qua e di là pensando di essere immortali? È inutile che fate come cazzo vi pare con ste bici de merda e poi dite, vabbè, se mi prende, colpa sua, paga! Sì, a cassa da morto te pago perché se per sbaglio te pio diventi una tartar, te e tutta la mountain bike tua!
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con...

0: Tecnologia.
1: Tecnologia.
0: Tecnologia.
2: Tutti i trend e i tormentoni del web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: Io non ho capito con quale cazzo di coraggio la gente, quando gli dici oh, c'ho una fame, ti risponde mangiate tre mandorle che spezzi la fame. Non ho capito. A me quando mi rispondono così, io gli spezzerei, no la fame.
1: I miss you.

0: a move like that.
1: Ti racconto un breve aneddoto di un amico che ha un figlio. Ha 21 anni, si è diplomato al liceo, è andato al college per un po' e poi ha deciso di mollare. Ha smesso di lavorare, ha smesso di allenarsi, lui non fa più niente. Non lavora, niente, si può definire un fallito. E l'hanno visitato, hanno diagnosticato la DDA e poi ha sentito parlare dell'esaurimento della dopamina. Mi ha chiamato e mi ha detto: farò un mese di niente videogiochi, niente telefono e niente di niente. Sono passati 25 giorni e sta correndo di nuovo, si sta allenando di nuovo, sta tornando di nuovo al lavoro.
2: Fantastico.
1: E lui pensava,
2: sì,
1: di avere la DDA, ma quello che è successo è che era corto di dopamina, non riusciva a concentrarsi, no, non gli importava di niente. E così il telefono ed il vivere in questo flusso costante di film che sono davvero, davvero stimolanti su YouTube e tutto il resto. Voglio dire, devi sapere quando chiudere la valvola. Ed ecco cosa dico a me stesso. Chiudi quella valvola in modo che possa continuare a godermela.
3: Stai ascoltando TikTok Show.

0: Non so se ha sofferto più Gesù Cristo sulla croce o a metter diesel. Con 20 euro ci ho messo 8 litri e 24. I mortacci vostri, eh? 8 litri, roba che ne arrivo manca al prossimo benzinaio.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan Squad.
1: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Soggiorno conveniente negli alberghi della Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
5: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Peter Pan Meteo.
11: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Nella giornata di domenica, lieve rinforzo alta pressione da ovest, generale stabilità con sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, quindi giornata più che buona sia sulle regioni nord-orientali ma anche a nord-ovest. Solo domani mattina possibilità di banchi nebbiosi sulla bassa pianura padana lungo il Po. Un quadro termico autunnale con minime che scenderanno anche sotto i 13-14 gradi durante la prossima notte, massime più o meno attorno ai 20-22 gradi nella giornata di domani. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow!
13: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 € al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 € al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
12: Peter Pan.
10: Forever Fun, Forever Young.

Ciao ragazzi, sono Edo, sì, arrivo il venerdì sera per replica nel weekend per suonarvele differenti con i nostri DJ. Il nostro Lori Vitt ci ha suonato Katy Perry con Bon Appetit versione by Aux. Tra poco invece sentiamo un pezzo che è andato molto forte negli ultimi mesi, quello di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Arriva il mix di Socievole e Adalwolf. Poi Annalisa con Madame, arriva Amica nella versione di Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michelle. Ma subito Ferretti e Torte con il revive di Sherry Sherry Lady, Modern Talk.

Adam, amica versione rimasterizzata in Peter Pan Remastered, il tuo programma del weekend. Regas, mi raccomando, date sempre anche un occhio ai nostri appuntamenti, quelli che trovate sul sito o sull'app alla sezione eventi, perché magari ce le balliamo anche là.

Beat, ne suona Lori Beat altre tre. Tra poco Anna, Shiva, Geolier, Martin Garrix, Calvin Harris, Ellie Goulding, Everyday Animals. Arriva il bootleg di Christian Marchi. Sentiremo anche Sweet Dreams degli Eurythmics. Passo indietro fino agli anni 80 con la versione remix di Cactus, ma subito Franco Lippi con l'edit di Pichito Pichito. C'è Ricky Martin con Pedro Sampaio, suonato da Lori Beat nel weekend. Differenza

0: tutte le puntate, quindi non solo di questa, così magari se volete anche sbirciare trovate tutte cose lì. Grazie Lori Vitt, tra poco torniamo con Marco Boffo.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Sta stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti?

0: euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
2: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: E questo è il weekend di Peter Pan, quello differente. C'è Marco Boffore in the mix, seconda parte di Peter Pan Remastered. Peter Pan.

Eccoci ragazzi, arriviamo per la seconda parte di questo programma che ogni weekend te le suona differenti, quelle che già conosci, quindi attenzione perché andiamo di mashup, di bootleg, di remix, di regroove addirittura, arriva un po' di tutto ormai, capito? Funziona così, il nostro Marco Boffo le ha selezionate e ora ce le mixa e ce le suona. Ciao da Edo, buon weekend, mi raccomando se siete in giro date sempre uno sguardo anche ai nostri canali social, quelli di Radio Peter Pan, oppure anche sull'app o dal sito alla sezione eventi. Allora, ripartiamo tra poco con Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, sentiremo Goya nella versione rework di Miki Zara, c'è anche spazio per Groove Dude con il remix di Justin Timberlake, Rock Your Body, ma subito J Balvin, Ryan Castro e DJ Snake con Tonto, disco che abbiamo ballato tanto durante la scorsa estate, lo sentiamo nel mix di Kevin Loffel, remixato, suonato invece dal nostro Marco.

Hollywood con il remix di Rock Your Body, Justin Timberlake su Peter Pan, versione differente, perché questo è il programma che te le suona differenti. Ciao da Edo Regas, buon weekend. Marco Boffo, ne ha già suonate altre tre, subito lì pronte altre tre. Tra pochissimo arriva WB Sound con Godzilla, sentiremo il tribal edit di Stefano Zandonini, sentiremo anche Yanother con Let Me Talk To e Samba. Attenzione al mashup di Stuart O'Jelly, ma subito DJ Dark con il remix di Michiko, DJ Goya con le voci di Jason Derulo suonate.

sta tornando molto forte e a noi francamente ci piace. Let Me Talk To e Samba era il mashup di Stuart O'Jelly su Peter Pan, suonato da Marco Boffo, che adesso sta quasi per salutarci, ma vedo che ha sul piatto sinistro e sul piatto destro giusto altri due dischi da suonare, quindi tra poco Dance Eteria con Barbra Streisand, sentiremo il mashup di Luan Poffo, ma subito uno dei più forti del momento, che si canta anche molto bene, che vedo con Elvis Crespo, La Graziosa, nella versione di Vissi Romero, Afro Remix, scelto

0: Boffo nel mix di Luan Poffo, che non è parente di Marco Boffo, nonostante insomma l'assonanza, ci siamo quasi. Salutiamo anche il nostro Marco Boffo e ringraziamolo per questa seconda parte di Peter Pan Remastered. Grazie anche a Lori Vitt, la puntata è finita, però come sempre c'è l'appuntamento in replica nel weekend di Peter Pan, e quando volete dalla sezione podcast, dal sito o dall'app potete riascoltare tutte le puntate, la tracklist sui nostri social. Salutiamo anche Thomas Menegazzi, che invece torna settimana prossima, quando come sempre il venerdì alle 9 della sera. Ed è tutto, buon weekend, ciao ragazzi.
1: Barbra Streisand.
2: Listen, Peter Pan Remastered. Remastered. Listen different on Radio Peter Pan.
3: Tra poco Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, Road to Avengers, Doomsday, l'universo Marvel, raccontato da più voci a tempo di DJ Maxwell.
4: Sport.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
12: C'è chi sente una voce alla radio.
11: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
14: Sediaarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
15: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
3: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
18: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
17: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
20: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Fun, forever fun, forever young.
21: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
3: DJ Maxwell presenta Cinedisco speciale,
1: La saga dell'infinito.
4: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo.
1: L'universo Marvel. A tempo di DJ Maxwell.
4: 6 gemme, 3 squadre, 1 possibilità.
1: Road to Avengers. Doomsday. Eroi. Battaglie. Destini.
4: Bravo a fare discorsi, vero?
1: Road to Avengers. Doomsday. La saga dell'infinito. Episodio 3. The Avengers. L'unione.
8: Abbiamo lasciato Steve Rogers in una Times Square che non riconosceva. Con 70 anni di assenza è un appuntamento impossibile da raggiungere.
22: Sei sicuro di stare bene?
23: Sì. Sì, è solo che avevo un appuntamento.
8: Nello stesso presente, il Tesseract recuperato da Howard Stark è al centro delle ricerche dello SHIELD. Fury spera di comprenderne l'energia. Dall'altra parte dell'universo, qualcuno avverte invece che il cubo è tornato accessibile.
24: Il Tesseract si è ridestato. Si trova su un piccolo mondo, un mondo umano. Vorrebbero avere il suo potere.
8: Nel laboratorio l'attività del Tesseract aumenta senza che gli scienziati l'abbiano provocata. Fury vuole evacuare la base e salvare le ricerche. Clint Barton, l'agente incaricato di sorvegliare il progetto, osserva il cubo da una prospettiva diversa. Se apre una strada, quella strada può essere percorsa anche in senso contrario.
4: E il cubo è un portale che conduce dall'altra parte dello spazio, giusto? È accessibile da entrambi i lati.
8: L'allarme cambia significato. Gli uomini non stanno soltanto perdendo il controllo di un esperimento. Qualcuno sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Il varco si apre davanti a loro e ne esce Loki, con uno scettro in mano e la Terra come nuova destinazione.
1: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco. Road to Avengers, Doomsday, tutto conduce a un nuovo destino. L'universo Marvel, raccontato da una voce a tempo di...

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell, l'universo Marvel su Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Nel laboratorio dello SHIELD, Loki ha appena attraversato il passaggio aperto dal Tesseract. Gli agenti provano a fermarlo, ma lo scettro gli permette di colpire prima che comprendano chi sia. Fury rimane davanti all'invasore. L'uomo che Thor aveva visto cadere nel vuoto è tornato con una nuova certezza da imporre agli altri.
2: Io sono Loki, da Asgard, e sono ricolmo di gloriosi propositi.
1: Fury cerca di farlo parlare. Vuole capire perché abbia scelto la Terra e quale accordo sia possibile. Mentre attorno a loro la base comincia a cedere. Loki risponde come se gli uomini dovessero essergli riconoscenti.
3: Libero da cosa?
2: Dalla libertà. La più grande menzogna della vita.
1: Tocca Barton e Selvig con lo scettro, sottraendo loro la volontà. Con due uomini dell'agenzia al proprio servizio, porta via il cubo. Fury riesce a uscire prima del crollo, ma ha perduto anche le persone che avrebbero potuto aiutarlo a inseguirlo.
4: Questo è un livello 7. Da questo momento siamo in guerra.
1: L'iniziativa Avengers, rimasta a lungo un progetto, diventa una necessità. Fury deve convincere persone abituate a cavarsela da sole che questa volta nessuno può farcela senza gli altri.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, la saga dell'infinito.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Panna. Cinedisco.
1: Natasha Romanoff è lontana dalla base, seduta davanti a trafficanti che credono di tenerla prigioniera. Sta lasciando che parlino quando arriva la telefonata di Coulson. La gente non le descrive soltanto una nuova emergenza. Pronuncia il nome di Clint Barton, l'uomo a cui Natasha deve una parte della propria vita.
2: Barton è stato compromesso.
3: Resta un attimo lì.
1: Per ritrovarlo però deve prima raggiungere Bruce Banner a Calcutta. Il Tesseract lascia una traccia di radiazioni gamma e Bruce sa come cercarla. Natasha lo conduce in un luogo appartato. Lui ha imparato a riconoscere le trappole molto prima di sentirsi promettere che non ce ne siano.
4: Mi ha portato ai confini della città, Scaltra. Io immagino che il luogo sia circondato.
3: Solo lei e io.
1: Natasha gli mostra l'immagine del cubo e spiega ciò che è accaduto. Banner ascolta, ma dietro ogni richiesta continua a sentire il rischio di una nuova cattura. Vuole sapere se stiano cercando lo scienziato o la creatura che l'esercito non è riuscito a trattenere.
4: Quindi Fury non dà la caccia al mostro?
3: A me non l'ha detto.
1: Accetta di partire. Natasha ottiene l'aiuto necessario, portando con sé anche una paura che nessuno dei due può cancellare con una rassicurazione.
0: Rassicurazione. Cinedisco speciale. La saga dell'infinito. Episodio 3. The Avengers. L'unione. Un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell. Living Voice.

0: Peter Pan, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, la saga dell'infinito, al tempo di DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell.
1: Nick Fury deve recuperare il Tesseract, mentre il consiglio che lo supervisiona gli chiede di affidarsi alle armi dell'agenzia. Riunire gli Avengers significa investire in persone difficili da controllare, segnate da conflitti e fallimenti. Fury conosce quei limiti, ma ha visto anche ciò che ciascuno ha scelto quando altri erano in pericolo.
2: Può darsi che loro siano degli emarginati o squilibrati, ma con le giuste motivazioni possono essere quello che ci occorre.
1: La sua fiducia deve adesso raggiungere Steve Rogers. Il capitano passa il tempo a cercare di abituare il corpo a un presente in cui tutto il resto gli è estraneo. Fury lo trova ancora prigioniero dei ricordi della guerra e gli propone una missione. Steve si domanda se sia un modo per aiutarlo a rientrare nella vita.
2: Per reintegrarmi nel mondo, per salvarlo.
1: Poi Fury gli mette davanti il dossier sul cubo. Fra tutte le cose nuove di quel secolo, Steve riconosce proprio quella che sperava di aver lasciato sul fondo dell'oceano. La guerra interrotta 70 anni prima ha trovato una strada per raggiungerlo.
0: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, tempo di DJ Maxwell, DJ Unico Grande Racconto, su Radio Peter Pan.
3: Hype up, hype up.

0: Il Tesseract è di nuovo nelle mani di chi vuole usarlo. Steve ricorda le armi di Hydra, il volto di Schmidt e l'aereo che lo ha portato nel ghiaccio. Per gli scienziati è una scoperta da studiare. Per lui è anche il motivo per cui non è tornato da Peggy.
1: Hai qualcosa del Tesseract che dovremmo già sapere?
2: Dovevate lasciarlo nell'oceano.
0: New York, nello stesso momento, Tony Stark sta accendendo una fonte di energia, costruita dall'uomo. La nuova torre porta il suo nome, ma Pepper ha partecipato al progetto e ne condivide l'attesa. Tony guarda l'edificio illuminarsi come la prova che la sua tecnologia possa servire a qualcosa di diverso dalla guerra.
3: La Star Tower sta per diventare un esempio di energia pulita autosostenibile.
0: Steve e Tony non si sono ancora incontrati. Li unisce già Howard Stark, padre dell'uno e compagno di guerra dell'altro, ma sarà il cubo a portarli nella stessa stanza. Dovranno imparare a riconoscere un alleato dietro due modi molto diversi di stare al mondo, di stare al mondo, di stare al mondo.
4: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, episodio 3 di Avengers. L'unione, un unico grande racconto a tempo di DJ Maxwell. Road to Avengers, Doomsday.

0: Cinedisco su Radio Pitterneban.
1: Nella Star Tower Tony e Pepper hanno appena cominciato a godersi il risultato del loro lavoro quando arriva Phil Coulson. La gente porta un dossier e una richiesta che Tony credeva di non dover più ricevere. L'ultima valutazione di Fury separava l'utilità di Iron Man dall'affidabilità dell'uomo che lo indossava. Tony non ha dimenticato quella distinzione.
2: Il progetto Avengers era stato respinto, mi pare, e non ero nemmeno consigliato.
3: Non sapevo neanche questo.
2: Sembra che io sia instabile, egocentrico e scostante con gli altri.
1: Pepper vede l'urgenza dietro l'irritazione e lo incoraggia a leggere. Coulson, intanto, accompagna Steve verso la base. Per la gente, cresciuto con il mito di Captain America, è un incontro atteso da una vita. Steve teme invece che l'uniforme e ciò che rappresentava appartengono ormai a un'altra epoca.
4: Forse alla gente serve qualcosa di antiquato.
1: Coulson offre a entrambi una fiducia che ancora non sanno avere l'uno nell'altro. Mentre li conduce verso la stessa missione, Tony studia un futuro da impedire e Steve cerca di capire che cosa del proprio passato possa ancora servire.
0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.

0: speciale, la saga dell'infinito. Episodio 3. The Avengers. L'unione. Un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Andrea Ferrara.
1: Lontano dagli uomini che Fury sta radunando, Loki deve rispondere a chi gli ha offerto un esercito. Il patto con i Chitauri gli promette la conquista della Terra. Il Tesseract, invece, dovrà essere consegnato al loro padrone. Nell'incontro con l'emissario, Loki scopre quanto piccola sia la propria ambizione rispetto a ciò che gli altri cercano attraverso il cubo.
2: Noi guardiamo oltre la Terra, mondi più grandi che il Tesseract rivelerà.
1: Prova a rivendicare il merito di aver aperto la strada e il diritto di essere trattato come un sovrano. L'emissario lo lascia parlare. Poi gli ricorda che l'aiuto ricevuto ha un prezzo. Il potere che Loki esibisce sulla Terra non lo rende libero da chi glielo ha affidato.
2: Se il Tesseract non ci verrà consegnato, non esisteranno regni, né lune deserte, né crepacci dove lui non verrà a trovarti.
1: Lo scettro nelle sue mani e il Tesseract rubato appartengono già alla stessa ricerca, anche se gli uomini non ne conoscono ancora il disegno. Loki torna al proprio piano. Per conservare la promessa di un trono, deve riuscire.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan, Cinepan.
1: Sulla base dello Shield, Steve Rogers incontra Natasha e Bruce Banner. Lo scienziato è abituato a vedere negli occhi degli altri l'attesa di Hulk. Quando Steve gli parla dei suoi studi sui raggi gamma, Bruce gli chiede se sia davvero tutto ciò che conosce di lui.
2: Questa è l'unica voce che gira su di me?
3: L'unica che può interessarmi.
1: Quella risposta gli concede almeno un principio di normalità. Poco dopo la struttura comincia a muoversi. Bruce guarda il metallo attorno a sé e immagina il posto peggiore in cui richiudere qualcuno che potrebbe trasformarsi.
3: È un sottomarino.
4: Salto, muoviti!
2: Ah, sì? Vogliono mettermi dentro un container di metallo pressurizzato.
1: L'Helicarrier si solleva invece dal mare. Nel cielo, Fury dispone finalmente di uomini e strumenti con cui cercare Loki. Banner entra in un laboratorio e trasforma la propria competenza in un compito da condividere. Il cubo emette una traccia che può essere rilevata.
2: Chiamate tutti i laboratori che conoscete, fate piazzare gli spettrometri sui tetti e calibrateli per i raggi gamma.
1: Per la prima volta il gruppo lavora nella stessa direzione. Bruce cerca un segnale. Altrove, Loki prepara una scena pubblica in cui sarà impossibile non trovarlo. Can't bring it back.

0: Ora, esce davanti alla folla e usa lo scettro per costringerla a inginocchiarsi. Gli uomini terrorizzati diventano il pubblico del sovrano che vuole essere. Si rivolge a loro come se la sottomissione fosse una verità finalmente riconosciuta.
1: Voi siete nati per essere governati.
0: Un anziano rimane in piedi. Loki sta per colpirlo quando arriva lo scudo di Steve Rogers. Per il capitano tornare in Germania significa ritrovare anche una pretesa che ha già combattuto. Quella di un uomo convinto di poter decidere per tutti.
2: L'ultima volta che sono stato in Germania e ho visto un uomo innalzarsi su tutti gli altri, abbiamo scelto il dissenso.
0: Steve affronta Loki senza sapere se abbia la forza necessaria. Poi, dal cielo, arriva Tony Stark. La musica e l'armatura irrompono in uno scontro che aveva il sapore di un'altra guerra. Iron Man punta le armi. Per un momento, due uomini così diversi chiedono la stessa cosa allo stesso nemico.
3: Fa la tua mossa, piccolo cervo.

0: 65 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Balla. E c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop. E chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Hit Universe of Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universe of Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: DJ Maxwell presenta Road to Avengers Doomsday, la saga dell'infinito. Episodio 3, The Avengers, l'unione.
1: Steve e Tony stanno riportando Loki alla base dopo la cattura a Stoccarda. Non hanno ancora avuto il tempo di capire perché si sia arreso, quando Thor irrompe sul velivolo e porta via il prigioniero. Lo raggiungono nei boschi. Prima che possano fermarlo, Thor cerca di parlare al fratello che credeva perduto. Dietro la minaccia alla Terra, continua a vedere il bambino cresciuto con lui.
2: Siamo stati allevati insieme. Abbiamo giocato insieme, abbiamo combattuto insieme. Non ricordi nulla di questo?
1: Loki gli oppone ciò che ha conosciuto durante l'esilio. Thor sente che qualcuno lo ha armato e sostenuto. Vuole capire a chi debbano rispondere entrambi, oltre al loro conflitto di famiglia.
2: Chi ti ha mostrato questo potere?

0: Chi controlla il mancato re?
1: Io sono un re!
2: Tony interviene e lo scontro si sposta fra i due possibili alleati. Steve arriva per separarli. Non conosce ancora il rapporto di Thor con Mjolnir e sceglie una richiesta poco prudente.
3: Dimostralo. Dammi quel martello.
4: Ah, sì, no, brutta richiesta, non toccare il martello.
2: Il martello colpisce lo scudo e l'urto abbatte gli alberi. Quando tornano in piedi, devono riconoscere di essersi combattuti mentre Loki aspettava. Lo riprendono e raggiungono insieme l'Helicarrier, ancora molto lontani dall'essere una squadra.
5: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Pigeon Pan.
6: Road to Avengers, Doomsday,
5: tutto conduce a un nuovo destino.
6: L'universo Marvel,
5: raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Living Voice. Maxwell. Andrea Ferrara.

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell, l'universo Marvel su Radio Peter Pan.
1: Lenny Carrier, Nick Fury accompagna Loki nella cella sospesa sopra il vuoto. Un comando può sganciarla e lasciarla precipitare. Fury vuole mostrargli che la cattura ha conseguenze. Loki osserva invece le precauzioni e comprende per chi fossero state pensate.
2: È una gabbia stupefacente. Non costruita, credo, per me.
3: Per qualcosa di molto più forte di te.
1: Nell'altra parte della base, Thor racconta agli uomini radunati da Fury ciò che ha scoperto. Il fratello ha un esercito pronto a raggiungerlo. Il furto del cubo non serviva soltanto a sottrarre una risorsa allo Shield.
4: Ha un esercito. Sono i Chitauri. Non sono di Asgard o di altri mondi conosciuti. Intende condurli contro il vostro popolo. Loro sconfiggeranno la Terra. In cambio immagino del Tesseract.
1: Il Tesseract può aprire la strada all'invasione. Lo scettro intanto ha già trasformato Barton e Selvig in strumenti del nemico. Hanno rinchiuso Loki, ma nessuno dei due uomini è tornato e il cubo è ancora fuori dalla base. Più considerano quella resa, meno somiglia a una vittoria. Da dentro la propria cella, Loki continua a osservare le persone che Fury spera di unire.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Cinedisco.
1: Nel laboratorio dell'Heavy Carrier, Tony Stark e Bruce Banner cercano la traccia del Tesseract. Fra calcoli e ipotesi, riconoscono subito il piacere di parlare con qualcuno capace di seguirli. Steve ascolta e si trova ancora una volta davanti a un mondo che usa parole strane.
2: Ecco qualcuno che parla la mia lingua.
3: Perché noi cosa parliamo?
1: Tony tratta Bruce con una familiarità che gli altri non osano avere, ma spinge quella confidenza fino alla provocazione. Vuole capire come trattenga Hulk. Steve vede il rischio e interviene prima che il laboratorio diventi un esperimento sul loro compagno.
3: Sei impazzito?
2: Non si sa. Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?
1: La divergenza si allarga alla missione. Tony non crede che Fury abbia raccontato tutto sugli studi del cubo e ha chiesto a Jarvis di entrare negli archivi dell'agenzia.
2: Tra poco saprò ogni sporco segreto che lo SHIELD ha tentato di nascondere.
1: Steve diffida dei suoi metodi, ma decide di cercare a propria volta. Mentre Banner continua il lavoro, gli altri seguono due indagini. Dove si trova il Tesseract e perché lo SHIELD lo volesse tanto. La fiducia richiesta da Fury comincia a incrinarsi proprio dentro la sua base.
0: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito. Episodio 3, The Avengers, l'unione, un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Ferrara.

0: Peter Pan, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, la saga dell'infinito. Al tempo di DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell.
1: Natasha raggiunge la cella di Loki. Barton è ancora nelle sue mani e lei vuole capire come salvarlo. Per far parlare il prigioniero gli offre qualcosa di personale. Il ricordo di quando Clint l'aveva trovata, molto prima che lavorassero insieme per lo SHIELD.
2: Inviarono l'agente Barton ad uccidermi. Lui decise in modo diverso.
1: Loki sente il debito dietro quelle parole e cerca di usarlo. Richiama le vittime del passato di Natasha, ferite che lei non può cancellare entrando in una nuova organizzazione. Vuole convincerla che salvarne uno non basterà a riparare a ciò che ha fatto.
2: Quella nota rossa sul mio registro deve essere cancellata.
3: Davvero? Riusciresti a cancellare quella nota così rossa?
1: Natasha sembra cedere. Lo lascia avvicinare al punto in cui smette di difendersi e comincia a vantarsi. Quando accenna alla bestia che distruggerà gli altri, lei comprende perché abbia accettato la cattura. Interrompe il confronto e avverte la squadra.
2: Loki ha intenzione di scatenare Hulk.
1: Corre verso il laboratorio. Adesso sa che ogni provocazione rivolta a Bruce, ogni sospetto cresciuto attorno a lui, può far parte del piano del prigioniero.

0: grande racconto su Radio Peter Pan.
1: Nel laboratorio dell'Helicarrier la ricerca del Tesseract è diventata un confronto con Fury. Steve ha trovato prove concrete degli esperimenti dell'agenzia. Tony attende ancora i risultati di Jarvis. Il capitano mette sul tavolo ciò che ha scoperto, riconoscendo nelle armi una storia che sperava finita con Hydra.
2: Cos'è la fase 2?
3: Quando lo Shield utilizza il cubo per fabbricare armi. Scusate, il computer era troppo lento per me.
1: Fury giustifica il progetto con la necessità di difendere la Terra. Thor si sente accusato. Tony contesta il controllo dell'agenzia. Steve mette in dubbio il suo coraggio. Accanto a loro, lo scettro accompagna una tensione che ormai trova una ferita in ciascuno.
4: Non sei il tipo votato al sacrificio, che si stende sopra un filo spinato perché gli altri lo scavalchino.
2: Io il filo spinato lo taglierei.
1: Bruce prova a raccontare che cosa significhi vivere senza poter sfuggire al proprio corpo. Intorno a lui continuano a discutere come se fosse soprattutto un pericolo da gestire. Steve si accorge allora che, senza rendersene conto, lo scienziato ha preso un oggetto dal tavolo.
4: Dottor Banner, metta giù lo scettro.
1: Il segnale del Tesseract interrompe il confronto. Fuori dalla base, però, Barton si sta già avvicinando. Loki non ha bisogno di uscire dalla cella per portare la guerra fra loro.
5: Cinedisco, cinedisco, su Radio Peter.

0: disco speciale. La saga dell'infinito. Episodio 3. Episodio 3 di Avengers. L'unione. L'unione. Un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell. Road to Avengers. Doomsday. Su Radio Pizzerman. Pizzerman. Pizzerman.
1: L'Helicarrier viene colpito dagli uomini guidati da Barton. Un motore cade. Il pavimento si apre. Bruce e Natasha precipitano nei livelli inferiori. Lei è ferita e cerca di liberarsi. Davanti a lei il respiro di Banner sta cambiando. Sa ormai quale effetto Loki cercasse e prova a raggiungere l'uomo prima che scompaia nella trasformazione.
2: Bruce deve combatterlo. È questo che Loki vuole.
1: Thor affronta Hulk, mentre Tony e Steve collaborano per impedire alla base di cadere. Natasha riesce infine a fermare Barton. Loki, intanto, evade dalla cella e colpisce Coulson, che aveva provato a opporsi. La gente ancora cosciente gli parla dal punto in cui è caduto.
3: Quale sarebbe il mio discapito? Manchi di convinzione.
1: Loki fugge. Gli uomini radunati per salvare la Terra sono dispersi, feriti, incapaci di fermare il nemico. La perdita della gente che aveva creduto in loro resta sulla base insieme ai danni. Fury deve trovare un modo per farli ripartire da lì. Tira da lì.
0: Cine disco speciale. La saga dell'infinito. Episodio 3. Episodio 3 di Avengers. L'unione. L'unione. Un unico grande racconto.

0: Cinedisco su Radio Peter Pan.
1: Sull'heli carrier danneggiato, Steve e Tony siedono davanti a Fury. Il direttore mostra loro le figurine di Capitan America, appartenute a Coulson. Fino a poco prima discutevano di potere e controllo. Adesso c'è il posto vuoto di qualcuno che li aveva cercati uno per uno. Fury racconta l'idea per cui aveva accettato di rischiare.
2: La nostra idea era di mettere insieme un gruppo di persone eccezionali, sperando che lo diventassero ancora di più e che lavorassero insieme quando ne avremmo avuto bisogno per combattere quelle battaglie per noi insostenibili.
1: Tony non riesce ad accettare che Coulson abbia affrontato Loki da solo. Steve conosce quel tipo di perdita e prova a parlargli dell'uomo che ha scelto di restare, anche senza una via sicura per salvarsi.
3: A volte non c'è una via d'uscita.
4: Certo, già sentito.
3: È la prima volta che perdi un soldato.
4: Noi non siamo soldati.
1: Il dolore non indica dove andare. Devono tornare alle mosse di Loki, alla resa troppo facile, alla folla costretta a inginocchiarsi. Cercando il luogo che gli somigli, cominciano finalmente a ragionare insieme.
4: Vuole un pubblico.
3: Esatto, così come ha fatto a Stoccarmi.
4: Sì, era la prova generale e questa è la prima. E Loki è una diva a tutti gli effetti. Vuole fiori, vuole parate, vuole un monumento costruito in cielo col suo nome sopra.
1: Tony riconosce la propria torre in quella descrizione. Il reattore può alimentare il portale e l'edificio offre a Loki il palcoscenico desiderato. Gli Avengers ripartono. Barton, tornato libero dal controllo, segue Natasha per affrontare ciò a cui è stato costretto a collaborare.
0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan, Cinepan. Nella Stark Tower Loki guarda New York, aspettando il proprio esercito. Sul tetto Selvig lavora al congegno del Tesseract. Tony entra senza armatura. Deve guadagnare tempo mentre prepara una nuova possibilità di combattere. Parla degli uomini, che Loki considera ormai sconfitti, cercando di fargli capire che cosa abbia lasciato dietro di sé sull'Helicarrier.
1: Cosa dovrei temere?
2: I Vendicatori. Ci facciamo chiamare così.
0: Loki gli ricorda l'esercito in arrivo. Tony sa che non può promettere una vittoria. Può però dirgli che la morte di Coulson non li ha lasciati nella condizione che sperava.
2: Se non riusciremo a proteggere la Terra, stai pur certo che la vendicheremo.
0: Scaraventato dalla torre, viene raggiunto in caduta dalla nuova armatura. Il portale si apre e i Chitauri scendono su Manhattan. Gli altri arrivano mentre le strade si riempiono di persone in fuga. Banner li raggiunge a piedi. Steve gli chiede se sia il momento di arrabbiarsi.
3: È questo il mio segreto, capitano. Sono sempre arrabbiato.
0: Hulk ferma la creatura che avanza contro di loro. Nel caos, ciascuno aspetta un compito. Steve comincia a distribuirli.
4: Ascoltatemi. Finché non chiuderemo il portale, faremo contenimento. Barton, ti voglio sul tetto. Occhi su tutto, schemi e azioni isolate. Stark, a te il perimetro. Ogni cosa oltrepassi i tre isolati, la incenerisci o la rimandi indietro.
5: Hai un passaggio?
6: Certo, prego, Legolas.
4: Thor, bisogna restringere quel portale. Rallentali. Ai fulmini. Brucia quei bastardi.
0: Poi guarda l'alleato più difficile da comandare.
4: E Hulk?
7: Ah!

0: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito. Episodio 3. The Avengers. L'unione. Un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Andrea Ferrara.
1: A Manhattan, gli Avengers cercano di contenere l'invasione e di tenere i civili lontano dagli scontri. Finché il portale rimane aperto, altri Chitauri possono arrivare. Natasha raggiunge Selvig sulla torre. Lo scienziato è tornato cosciente e ricorda una possibilità lasciata nel congegno, legata allo scettro di Loki.
2: Forse può chiudere il portale.
1: Natasha può tentare di interrompere l'invasione, ma il consiglio ha deciso che New York sia ormai perduta e ha autorizzato un attacco nucleare. Fury avverte Tony, mentre il missile è già in volo.
3: C'è un missile diretto verso la città.
1: Tony lo intercetta. Sopra la città vede ancora il varco e chiede a Natasha di aspettare. Può portare l'ordigno contro la flotta nemica. Steve comprende che cosa significhi attraversarlo.
4: Stark, è un viaggio di sola andata.
1: Oltre il portale, Tony vede la vastità dell'attacco. Il missile distrugge la nave, l'armatura si spegne, ricade sulla terra prima che il varco si chiuda e Hulk lo afferra. La città è salva. Thor riporta Loki e il Tesseract ad Asgard. Lo scettro rimane sulla terra, lontano da loro. L'emissario dei Chitauri riferisce la sconfitta al suo padrone.
5: Sfidarli e lusingare la mano.
1: Thanos ascolta. La ricerca delle gemme continua oltre la vittoria che il mondo celebra. Tony è tornato da quel cielo, ma qualcosa di lui è rimasto davanti a ciò che ha visto. Lo ritroveremo a casa, accanto a Pepper, incapace di sentirsi davvero al sicuro.
0: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21, con l'episodio 4.
6: Tra poco Peter Pan Club Vibes, con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri.
7: Peter Pan Squad.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things
12: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Hey, here come the trouble.

Anna, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer a selezionare e mixare tutti i pezzi sono già pronti Thomas Menegazzi e Marco Ferri con la prima tripletta composta da Clapton e Miramar con Beautiful Times, Prospa e Clooney con Free Your Mind e Alaia e Gallo con Lipstick, il remix di Tony Romera.

Sta ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, ovvero le hit dei dance floor di tutto il mondo, come la prossima tripletta che vi facciamo ascoltare ora, composta da Mau P, Just a Little Bit More, Emily Warren Another con Silver Line e U con

Radio Peter Pan ti sta portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fuchs al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta a chiudere la prima parte è composta da James Hype con

0: tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Squad.
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza.

0: studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
2: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Stai ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Io sono Fuxy, al mixer a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, che sono già pronti a ripartire con la prossima tripletta composta da Kasim, Paradise, Alperidom, How You Feeling e Dennis Quinn con It's Time.

0: It's time.
1: I think it's time to make the floor burn.
0: It's time.

0: È tutto anche per questo appuntamento di Club Vibes, grazie a Thomas Benegazzi e Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi. Noi ci risentiamo tra 7 giorni qui su Peter Pan. Da Fux è tutto, ciao!
1: Peter Pan Club Vibes. Tra poco, Techno Classic, con Andrea Norio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan. Sport.
2: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi, 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. Homedecoitalia.it.
7: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Venturini e Marco Corsi. Joined by Andrea Nordio on Radio Peter Pan.
1: Tecnoclassic.
0: Perché classico?
1: Ladies and gentlemen, we are back. Siamo quelli di Tecnoclassic, quelli elegantissimi di Tecnoclassic, ovvero Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio. Vero è che la mia partecipazione a questo programma è marginale, perché principalmente quello che è importante sono i dischi che sentirete da adesso in poi per un'ora. E qui i dischi li hanno selezionati e mixati per voi, appunto, il cacciabombardiere Marco Cordi e il Navigator Luca Antolini. Buon sabato se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buonasera se state ascoltando una delle repliche settimanali, oppure buon qualsiasi cosa se ci state ascoltando in streaming dal nostro sito o da una delle varie piattaforme in cui siamo disponibili. Detto questo, direi di cominciare con la musica e come sempre partiamo con una velocità abbastanza ridotta e dischi abbastanza recenti, perché infatti qui ci spostiamo tra il 2019 con il primo disco, che è di Monolink, si chiama Return to Oz, nel remix di Artbat, e poi ci stabilizziamo nel 2022 con Anima Running e con Stefan Bozzin Earth nel remix di Mine Again.

0: Alone, il remix è quello di Mine Against, l'avete richiesto voi, è un disco del 2022 molto bello, molto alta già l'asticella di Techno Classic. Prima Anima Running
1: e ad aprire invece Monolink Return to Oz Art Bat Remix,
0: e anche questa richiesta da voi.
1: Perché è così che funziona Techno Classic, un programma che
0: richiede attenzione e poi anche partecipazione, perché
1: potete appunto scrivendo direttamente ai profili social
0: o dei protagonisti di Techno Classic
1: o al canale di Techno Classic sia su Instagram sia su Facebook
0: e richiedere appunto una canzone che vorreste ascoltare, un suggerimento, un consiglio.
1: Infatti
0: il terzo disco che ascolterete in questa tranche l'avete richiesto voi, ma andiamo per step.
1: Si parte con Hiroki Izashika, Kazan, subito dopo Mogwai, DSFH
0: e a chiudere la vostra richiesta, Armand Van Elden, Little Black Spider.
1: Buona techno a tutti.

vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecno Classic, solo su Radio

0: FI esce dal 2010
1: e ad aprire un disco del 2002 invece Hiroki Esashika con Kazan. Altra cosa che non ho detto che riguarda appunto la partecipazione a Tecnoclassic: se ne avete la possibilità e ne avete voglia,
0: potete sempre spargere il verbo di Tecnoclassic repostando, postando, pubblicando
1: delle stories per far capire cosa vuol dire ascoltare Tecnoclassic.
0: E quindi taggateci, ovviamente, taggate
1: Luca Antolini, Marco Cordi, Tecnoclassic, Radio Peter Pan e anche me, se vi va, insomma, chiocciolina Andrea Nordio.
0: Aumentiamo la velocità, eravamo partiti a 125, adesso arriviamo a 138, lo facciamo con
1: Saccoman, The Bounce Sane,
0: richiesto da voi.
1: Poi Manuel S, Nord Jet del 1999 e dallo stesso anno il primo disco che ascolterete adesso,
0: Mario Più, a.k.a. Arabesque.

0: Tecnoplastic.
1: Tecnoplastic.
0: Su Radio Peter Pan.
2: La storia della musica. La storia della musica. La storia
0: selezionata e mixata da Luca Antolini e Marco.

0: chiama Nord Jet, il disco di Manuel S che chiude questa tranche, prima Saccoman The Bounce In e ad aprire Mario Più aka Arabesque
1: Serendipity.
0: E già una mezz'ora di Techno Classic sta volando, non so se ve ne siete accorti ma è già passata mezz'ora, adesso ci sarà la prima
1: traccia a 150 bpm che ci fa chiudere in bellezza e poi andare in pubblicità.
0: Quella di questa puntata, la prima,
1: è di Cherry Moon Trax, Acid Dream, The Prophet.

0: Dream, The Prophet, disco del 2005 di Cherry Moon Trax, che chiude la prima mezz'ora di Tecno Classica. Adesso pubblicità, ma la techno continua, quindi non andatevene.
1: On Radio Peter Pan. Tecno Classic con Luca Antonini e Marco Corbi.
2: Spot. L'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
8: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Classic, state ascoltando Radio Peter Pan, io sono Andrea Nordio e sto semplicemente presentando i dischi che hanno mixato e selezionato per voi
1: Luca Antolini e Marco Cordi, i veri protagonisti di Tecno Classic, i docenti
0: di scuola di Tecno,
1: perché il classico non si batte.
0: Siamo partiti a 125 bpm, quindi a una velocità che comunque è considerevole, però per Tecno Classic cosa sono?
1: Sono bazzeccole, giusto?
0: Adesso siamo già a 135 bpm, lo facciamo con Adam Beyer, Leighton Giordani e Green Velvet, Space Date, disco del 2022.
1: Poi Spectre con Back into Consciousness e a chiudere
0: un disco richiesto da voi, anche questo.
1: Questo del 2023.
0: Sto parlando di ASYS e si chiama The Acid.
1: Senti con che delicatezza
0: si ripresenta Tecno Classic.

0: date del 2022.
1: Ridendo e scherzando, bisogna dirlo 2022, vuol dire già 2 anni fa, è già passato, capisci?
0: Adesso invece parliamo realmente di passato, parliamo realmente di storia della musica.
1: Perché? Perché i prossimi 3 dischi, anzi in realtà i prossimi 2,
0: sono i veri dischi storia di questa puntata di Tecnoclassic.
1: Wire. Dicevo, i primi 2 dischi storia, perché il terzo, quello richiesto da voi,
0: è del 2004 ed è di Energy e si chiama Energizer.
1: I primi 2 invece,
0: dal 1995, Cosmic Gate,
1: Fire in Wire,
0: e subito dopo Kate Acid, Destiny's Path,
1: del 1996,
0: perché il classico non si batte.
2: Wire.

Radio Techno Classic su Radio Peter Pan. Techno Classic. Con Luca Antolini.

tutta a 138 bpm, Energy Energizer del 2004, richiesto da voi, K-Trested Destiny Path dal 1996 e Cosmic Gate Firewire del 1995. Non ci spostiamo di tantissimo, devo dire la verità, perché questa tranche, quella che sta per arrivare, i prossimi tre dischi, sono tutti tra il 2000 e il 2001. Sempre livello altissimo di musica per Techno Classic. Warm Dusker, Saint Line Bass Drum. Subito dopo DJ Vortex e Arpa's Dream, This is London. E a chiudere DJ Rainia con Exchange, un'altra richiesta degli ascoltatori.

della musica. La storia della musica. La storia selezionata e mixata da Luca Antolini e Marco Cordi. Marco Cordi. Marco Cordi. Marco Cordi. Marco Cordi.

0: fan con le vostre stories su Instagram o su Facebook. La puntata è finita, ma non la techno, quindi
1: ancora un grande ringraziamento a Luca Antolini e Marco Cordi, i veri artefici di questo programma. La techno è finita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
2: Hasta la vista, baby.

0: partir de ahora en Radio Peter Pan a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
1: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
2: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
1: Mau P, Just a Little Bit More. Generation Rebrand BB Records.

0: DJ per la prima mezz'ora insieme. Mastermind torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan.
3: Squat.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: Fun. Forever Fun, Forever Young.
1: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, el DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Techno House de NDJ. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
8: Ciao, sono NDJ, questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
0: Bentornati su Mastermind.

Pleasure Night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

because a good night is hard to find.

0: il suono di Marco Perri.
1: Spot. C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Perri.

il suono di Marco Ferri. Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Van da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di...